guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto: tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni è chiuso il tratto a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Buon viaggio!

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano il tratto della A14 Bologna-Taranto, quello Poggio Imperiale-Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto, buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli, in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, buon viaggio!

negro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano la 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, e chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 36 Pedemontana, perché all'altezza del bivio con la 8 Milano Varese, per chi viene da Lentate sul Seveso in direzione Milano, è segnalato un veicolo che viaggia contromano. Vi invitiamo dunque ad accostare sulla destra. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto, buon viaggio.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 9 Lenate Chiasso per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino a Mornasco sarà chiusa continuativamente dalle ore 20 di questa sera sino alle ore 5 del 14 di novembre, in uscita da Lainate ed in entrata per tutte le direzioni. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande

seconda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

Fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 9 Lenate Chiasso, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino a Mornasco sarà chiusa continuativamente dalle 20 di questa sera sino alle 5 del 14 di novembre, in uscita da Lainate ed in entrata per tutte le direzioni. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Si sta provvedendo alla rimozione. Per informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: vive alle generazioni. Puro sangue. Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre il primo piano, la 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto, buon viaggio.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar seco

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra un camion e due auto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Steriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Steriate la coda al momento è di 4 chilometri. In direzione opposta invece, per i curiosi, sono 5 chilometri di coda tra Rovato e Ponteoglio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. All'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale ci sono al momento 2 chilometri di coda per chi è in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente risolto, sono 4 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud per chi in viaggio verso Bologna. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 4 Milano-Brescia per un incidente tra un'auto e un camion. È stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriata e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso ci sono i colonnamenti, mentre all'uscita obbligatoria di Seriata al momento ci sono 4 km di coda. In direzione opposta invece ci sono 5 km di coda per i curiosi, siamo tra Rovato e Ponte Oglio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove sempre chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. All'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale al momento ci sono 3 km di code per chi in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 7 Serravalle Genova invece ci sono code verso Genova tra Genova Ovest e San Pier d'Arena per una manifestazione sulla viabilità. È tutto.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso per incidenti il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803111 call center di viabilità. Ora andiamo in A1 Milano Napoli, con un chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Improneta verso Bologna, e verso Milano in A14 c'è un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Traffico intenso con code a tratti vengono segnalati in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia e in direzione opposta tra Milano Est e Viale Certosa. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le principali segnalazioni. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso per un incidente il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803-111 col center di viabilità. Andiamo in A1 Milano-Napoli con 2 chilometri di coda tra Valdarno e Incisa verso Firenze per un veicolo in panne da poco rimosso. E per lavori di ammodernamento segnaliamo, sempre sulla 1, 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna. In A14 1 chilometro di coda per lavori in galleria tra Pedaso e Grottammare verso Pescara ed 1 chilometro anche in direzione opposta. Chiudiamo con l'A7 Serravalle Genova con 1 chilometro di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che

razioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso per un incidente il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803-111, il call center viabilità. Passiamo ora sulla 1 direttissima, verso Firenze, dove ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne tra la 1 Panoramica e Badia. E per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna, e in A14 sempre per lavori 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, e 2 chilometri di coda in direzione opposta tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi contattare l'803-111. Passiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Seriate e Ponteoglio verso Brescia ci sono 2 km di coda per un cantiere di ripristino incidente al chilometro 190, con il traffico che corre su 2 corsie. E per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. E in A14, sempre per lavori, questa volta in galleria, c'è 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 km di coda in direzione opposta tra San Benedetto e Pedaso. Infine coda per lavori in A12 Genova-Sesti Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803111. Passiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Seriate e Ponteoglio verso Brescia ci sono 2 km di coda per un cantiere di ripristino in incidente. Il traffico scorre su due corsie. Per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna e in A14 per lavori in galleria segnaliamo 2 km di coda tra San Benedetto e Pedaso verso Ancona e 1 km tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Vediamo insieme le notizie più importanti. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803-111. Sulla stessa A14 segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona e tra Foggia e San Severo verso Pescara un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il traffico qui scorre su una corsia. Sempre in A14 per lavori in galleria un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Bari e in direzione opposta 2 chilometri tra San Benedetto e Pedaso ed 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto. Infine sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Ponteoglio verso Brescia c'è una coda per un cantiere di ripristino incidente al chilometro 190. Qui il traffico scorre su 2 corsie. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Alessandro Cretario da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla rete, vediamo insieme però le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto autostradale è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803-111. Sulla stessa 14 un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, e tra Foggia e San Severo verso Pescara c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il traffico qui scorre su una corsia. Restiamo in A14, dove per lavori in galleria

0: un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Bari e in direzione opposta 2 chilometri sempre per lavori tra San Benedetto e Pedaso e 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto. Infine incolonnamenti sull'autosole tra Calenzano e la 1 direttissima. Tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto autostradale è stato riaperto in entrambe le direzioni. Restano però 4 km di coda tra San Severo e Poggio Imperiale per chi è diretto verso Pescara, tutto per traffico congestionato. Tutte le corsie sono disponibili al transito. Sempre in A14 per lavori in galleria, 1 km di coda tra San Benedetto e Pedaso in direzione di Ancona. Ancora in A14 sul tratto bolognese ci sono code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli e incolonamenti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Milano S e Cormano verso Torino. E per traffico intenso sul bivio tra l'Autosole e la 22 Brennero-Modena ci sono code per chi proviene da Bologna ed è diretto in A22. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione sostenuta a quest'ora sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, siamo tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Bologna. Qui sono 3 km di coda per traffico congestionato, tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Andando invece in Liguria, in Piemonte, sulla 26 dei trafori tra bivio 8 Milano-Varese e Borgomanero in direzione di Genova, c'è 1 km di coda per un incidente tra un'auto e 2 camion. Tornando invece in A14 per una serie di cantieri, riscontriamo 1 km di coda nei tratti tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna, Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna, così come anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso ancora in direzione di Bologna. Risalendo poi ulteriormente in A14 tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli c'è una

Per traffico con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Chiudiamo con la 9, lanate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Vi informo innanzitutto che a causa allagamenti sulla diramazione di Gallarate Gatico è stato momentaneamente chiuso il bivio tra la 26 dei Trafori e la 8 Milano Varese in direzione di Varese. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. Andando invece sulla 26 dei Trafori tra il bivio con la 8 Milano Varese e Borgo Manero in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e due camion. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto perché per una serie di cantieri riscontriamo un chilometro di coda nei tratti tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione graduale diminuzione sulla rete. Mi informo intanto che causa allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico è stato momentaneamente chiuso il bivio tra la 26 dei trafori e la 8 Milano-Varese in direzione di Varese. Andando invece sulla A26 dei trafori tra il bivio con la diramazione tra 8 Milano-Varese e Borgomanero verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra un'auto e 2 camion. Per una serie di cantieri invece sulla 14 Bologna-Taranto riscontriamo 3 chilometri di coda tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara e poi 3 chilometri anche tra Termoli e Vasto Nord ancora in direzione di Pescara e poi 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Infine sulla 9 Lanate-Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutande sopra il mio

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, perché tra Valvibrata e Teramo in direzione di Taranto abbiamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Restando sempre in A14, per una serie di cantieri abbiamo 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Bologna, poi 2 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli ancora in direzione di Bologna, poi 1 km di coda tra Pedase e Grottamare ma in direzione di Taranto. Spostandoci ora sulla 9, la Enate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali, e poi invece sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire dalla tangenziale est in direzione del grande raccordo anulare, riscontriamo code per traffico intenso. L'Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, e allora io vi auguro buon

non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: via radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in graduale aumento sulla rete. Vi informo innanzitutto che per quanto riguarda la A14 Bologna-Taranto riscontriamo code per lavori in una serie di cantieri, 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Bologna, 2 km tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione ancora di Bologna e poi 2 km anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre in direzione di Bologna. Spostandoci invece in Lombardia, siamo sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso in direzione della Svizzera, ci sono code per operazioni doganali, mentre sulla 4 Milano-Brescia tra Corvano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia c'è una coda per un incidente da poco avvenuto che concerne un'auto e un camion che occupano la prima corsia al momento. Flussi intensi invece tra Seriate e Pontolio verso Brescia.
0: RTL

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

tu pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete, andiamo a vedere nel dettaglio le notizie principali. Partiamo infatti dalla tangenziale di Napoli, dove tra Camaldoli e Capodimonte verso il Capo di Chino c'è una coda per un incidente da poco avvenuto all'interno di una galleria. I mezzi coinvolti occupano la corsia di sorpasso, libere quindi le altre due. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, per una serie di cantieri riscontriamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna e tra Termoli e Vasto Nord ancora in direzione di Bologna, poi 2 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna e ancora 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto sempre in direzione di Bologna. E poi invece sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia coda per traffico intenso e sulla 9 Lenate-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera coda per operazioni doganali. È tutto, vi auguro buon viaggio. Grazie.

0: Pia Radio.
1: Salve, buon pomeriggio da Luca Cacciatore, Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, vediamo le notizie principali che riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto verso Bologna ci sono 3 km di coda per lavori, e poi anche nel tratto tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna 2 km di coda sempre per lavori di ammodernamento. Spostandoci invece sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, riscontriamo una coda per un incidente da poco avvenuto. È sempre in A4, ma nel tratto tra Grumello e Ponteolio verso Brescia c'è invece una coda per ripristino incidente. Siamo adesso sulla 10 Genova Ventimiglia, perché tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia c'è 1 km di coda per un incidente ora risolto, quindi tutte le corsie sono percorribili. E chiudiamo con la tangenziale di Napoli, flussi intensi tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, la notizia principale proviene dalla 4 Milano-Brescia. Infatti nel tratto compreso tra la tangenziale S di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino abbiamo 4 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto. Il nostro personale ovviamente presente sul posto e sta intervenendo. Mentre invece siamo in questo caso sulla 13 Bologna-Padova, l'incidente autonomo di un'auto che però adesso è stata rimossa a generare 1 chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Andiamo poi in A14 per una serie di cantieri, abbiamo 3 chilometri di coda tra Bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto verso Bologna, 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso ancora verso Bologna. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, abbiamo infatti traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli.
2: Let's go.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino rileviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla A10 Genova-Savona tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia c'è 1 chilometro di coda per un camion in avaria. Sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo troviamo invece 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E ci spostiamo poi sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento troviamo 3 chilometri di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona con tempi di percorrenza di 35 minuti e 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso sempre in direzione di Ancona. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Amiche e amici, buona serata e bentrovati da Matteo De Sanctis sulle frequenze di Radio Alta
1: e di RTL 102.5. Buonasera anche da Luca Viscardi dalla New Balance Arena di Bergamo. Ma sembra che sia passata un'intera stagione estiva dall'ultima volta che siamo arrivati qua allo stadio, perché in effetti insomma
0: dire inizia il campionato di calcio di Serie A, sì. Invece sono passati solo 20 giorni dall'ultima partita.
1: È vero.
0: Sesta giornata di Serie A posticipo tra Atalanta e Venezia qui alla New Balance Arena di Bergamo, con lo speaker che sta annunciando le formazioni. Tra poco le squadre usciranno dal tunnel degli spogliatoi per questo posticipo di Serie A che insieme a Torino Udinese chiude questa sesta giornata. Io andrei subito con le formazioni che sono ufficiali, quindi partirei dell'Atalanta come sempre con Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Bellanova a destra, a sinistra Zappacosta che vince il ballottaggio con Bernasconi e Kolasinac, coppia centrale difensiva composta da Scalvini e Christensen. In mezzo al campo giocano Kessié ed Ederson con la fascia di capitano, e poi dovrebbero essere tre dietro l'unica punta che è Krstović, preferito a Scamacca. I tre sono Rowe, De Ketelaere che dovrebbe giocare centrale come sottopunta, e Elmas nella posizione di Jack Raspadori che va in panchina. Panchina che è composta dal portiere di riserva Sportiello, dal terzo portiere che stasera è il bergamasco Sonzogni, perché il terzo portiere Pompei è fermo per un problema. In panchina ci sono anche Pasalic, Scamacca, Samardzic, Raspadori, Kolasinac, Bernasconi, Zaleski, Gaetano, Obric e il Lander 23 Idele. Nell'Atalanta, oltre al terzo portiere Pompei, sono assenti Ian Cossonou e Sulemana.
1: E invece per quanto riguarda il Venezia, in campo con Stankovic in porta, e poi per quanto riguarda la linea difensiva con Moreno, Juan Jesus e Halal al centro del campo nel 3-5-2 del Venezia, Haino, Perez, Basic, Som e Correia, e davanti Adams e Yeboah. L'arbitro di questa sera è Paride Tremolada di Monza, mentre gli assistenti sono Mattia Regatieri di Finale Emilia e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Giovanni Eroldi di Molfetta, al VAR Francesco Meraviglia di Prato e all'assistente VAR Marco Piccinini di Forlì. Allora, una partita, la penultima tra l'altro di questa giornata, manca solo poi Torino-Udinese. Insomma, siamo davanti a una squadra con zero punti ma con mille insidie con questa serata.
0: Sì, anche perché l'allenatore Giovanni Stroppa, protagonista della promozione dalla Via La, rischia ovviamente, traballa la sua panchina, come è normale che sia dopo cinque giornate zero punti. E anche nell'Atalanta insomma qualche scricchiolio per quel che riguarda Sarri, perché questa Atalanta ancora non è ingranato, viene da tre sconfitte consecutive con Roma, Cagliari e Juventus. Ovviamente non si è ancora vista bene la mano dell'allenatore, il gioco nuovo di questa Atalanta. Squadre che escono in questo istante dal tunnel degli spogliatoi, tutto pronto per Atalanta Venezia.
1: Tra l'altro bisogna dire che nel bilancio delle prime cinque partite ci manca sicuramente la vittoria con il Cagliari, che abbiamo visto ieri non è un cliente facile, abbiamo visto ieri con la Juventus, e poi anche la posizione di classifica con i 13 punti a soli 3 punti dall'Inter ci dicono che insomma ha iniziato davvero alla grande. Per il resto insomma le sconfitte con Roma e Juventus tutto sommato ci potevano stare, no?
0: Sì, direi che forse, come dicevi tu, al di là di come sono andate le singole partite, nella tabella di marcia mancano i tre punti in casa col Cagliari, che però, come ricordavi, è insieme alla Lazio la grande rivelazione di queste prime giornate di campionato. Tra l'altro, vedere oggi l'Atalanta nella parte destra della classifica, una vittoria la riporterebbe a sinistra e consentirebbe di scavalcare il Sassuolo 9, portandosi a meno uno da Napoli e Frosinone, in una posizione un po' più consona agli ultimi 10 anni dell'Atalanta in Serie A.
1: Sì, anche perché insomma questi 6 punti ci mettono molto vicini ad una zona della classifica che non vedevamo da molto tempo così vicina, visto che a 4 ci sono Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina, che sono praticamente penultime in classifica davanti al Venezia con 0 punti. Però insomma, abbiamo visto campionato difficile, soprattutto quando le squadre si chiudono, bisogna cercare un po' la migliore Atalanta. Gli interpreti li abbiamo, perché abbiamo, sì, visto giocare molto bene molti dei nostri giocatori nei giorni scorsi, e quindi insomma si tratta un po' di trovare un po' il bandolo della matassa.
0: Anche tu sei dell'idea che la rosa di quest'anno sia più forte di quella della passata stagione?
1: Di gran lunga, però cioè, se non riesce Sarri a far giocare bene questi giocatori,
0: possiamo riuscirci forse noi dalla tribuna? Non credo, no. Però insomma ci affidiamo a vediamo un po' che risposta dà la squadra. Già stasera capiamo dalla posizione di Elmas al primo minuto, Luca, che modulo intende schierare l'Atalanta. Eravamo abituati al 4-3-3, la posizione di Elmas, se dovesse essere avanzata, ci dirà che l'Atalanta ha virato verso un 4-2-3-1, che è la soluzione tattica più vicina a quella base, ma che comunque ci danno l'idea che qualcosa cambia, tanto è vero che c'è panchina per Gaetano, che sembrava essere il perno su cui costruire il gioco di Sarri.
1: Sì, poi bisogna dire che è vero che gli allenatori oggi si comportano in modo completamente diverso, sono abbastanza ideologici, quindi voglio dire, fanno un modulo, lo fanno per sempre qualunque cosa succeda, però in effetti anche vedere le squadre che si adattano alle situazioni, che cercano nuove soluzioni, non è sicuramente brutta cosa. Probabilmente la cosa più complicata per tutti i giocatori dell'Atalanta è l'adattamento a questa difesa a 4, che vuol dire proprio un cambio di filosofia, però è anche vero che adesso sono passati un po' di mesi, quindi
0: anche perché poi il problema principale non è soltanto non prendere gol, ma costruire qualcosa di pericoloso dalla metà campo in su, che nelle ultime partite si è visto con contagocci, anche se insomma resto dell'idea che contro la Juventus quel rigore su Rowe andasse fischiato avrebbe forse cambiato la storia di quella partita, ma questo è seco, ma 20 giorni dopo è inutile starci a pensare. Intanto si sono salutati i due capitani, vale a dire Ederson da una parte e l'esperto Juan Jesus dall'altra parte, per il sorteggio del calcio d'inizio e della metà campo da occupare in questo primo tempo. Mi sembra di capire che, come da previsioni, l'Atalanta attaccherà in direzione della curva sud in questo primo tempo, mentre i giocatori del Venezia vanno a salutare i loro tifosi, perché nonostante ci fosse il divieto, le restrizioni, quindi l'obbligo di tessera del tifoso, sono arrivati in oltre 700 da Venezia per supportare la neopromossa formazione allenata da Stroppa.
1: Adesso abbiamo visto invece i giocatori nerazzurri abbracciati al centro del campo, devono dare un po' anche di risposte, perché alcune risposte ambigue ad alcune interviste subito dopo la Juventus sono arrivate. Io faccio quello che mi dice il mister, in quella posizione lì mi sento meno libero di fare quello che saprei fare. Insomma, alcune delle interviste rilasciate dopo la Juventus non lasciavano deporre a uno spogliatoio proprio, diciamo, super coeso, sì, e super felice. Vedremo quale sarà la risposta.
0: Qualcuno
1: sul
0: poi l'ha mandato, anche il segnale l'ha mandato dalla nazionale, come De Keltelare con il Belgio, giocando in quella posizione da centravanti puro. E infatti stasera vediamo dove si andrà a schierare Charles De Keltelare. Tutto pronto per il fischio d'inizio, 18:31.
1: E Perez sul pallone al centro del campo, perché sarà il Venezia a battere questo calcio d'inizio. Sentite l'urlo della curva nord che si alza fortissimo in questa serata un po' fresca, più fresca forse del previsto, sì, ma piacevolissima per giocare a calcio, quindi insomma non ci sono scusanti climatiche per i giocatori.
0: Partiti in questo istante con il Venezia, allora in possesso di palla con il primo movimento di Somm, che allarga il pallone sulla fascia di destra, lo scambio ancora con Somma in avanti, il tentativo di far correre Yeboah, attenzione, viene avanti il Venezia a ridosso dell'area di rigore nerazzurra, il cross in aria, il colpo di testa di Bellanova, diagonale perfetta, chiudere a salvare sul tentativo di Adams.
1: E allora l'Atalanta che cerca di ripartire con Krstović, che è sfortunato Rowe con il rimpallo, e di nuovo il Venezia che è sulla tre quarti di campo, palla in avanti che arriva per Correia, che viene inseguito proprio da Bellanova. Correia, bel gioco di gambe per il cross verso il centro che viene sporcato, è però quasi un passaggio per Aino che insegue il pallone verso la linea laterale.
0: Aino con la chiusura però da parte di Zappacosta, che gli fa rimbalzare addosso il pallone, la palla prende un rimpallo strano, viene giocata al limite dell'area di rigore dal Venezia con il tentativo di Basic, che prova la conclusione bloccata a terra da Carnesecchi dopo l'1-2 con Adams, la conclusione di Basic bloccata a terra dal portiere nerazzurro, primo tiro in porta.
1: Credo che abbiano vinto il campionato mondiale dei rimpalli per questi primi due minuti quelli del Venezia, perché li hanno beccati tutti nel modo giusto, compreso l'ultimo anche dopo il tentativo di rinvio di Zappacosta, che cercava il fallo dal fondo tirando contro un avversario che era Aino, in realtà il pallone è diventato un cross verso il centro.
0: Andiamo a parlare di moduli tattici. Venezia con 4-4-2 con la coppia d'attacco composta da Adams e Yeboah. L'Atalanta ha un 4-2-3-1 con Kessié e Ederson in mezzo al campo, e come detto De Keltelare centrale alle spalle di Krstović, Elmas va a giocare a destra e Rowe sulla sinistra. Queste sono le posizioni in campo dei giocatori dell'Atalanta di stasera. Ederson.
1: E in effetti vediamo Charles De Keltelare al centro, proprio in posizione proprio classica da trequartista, va adesso a cercare il pallone probabilmente perché Rowe ha cominciato la corsa verso la porta.
0: Deviazione calcio d'angolo, primo corner della partita per l'Atalanta, guadagnato da Jonathan Rowe sotto la curva sud dopo due minuti di gioco. la falcata, la corsa del giocatore nero-azzurro, uno contro uno, la deviazione del difensore del Venezia che gli ha toccato la palla in calcio d'angolo.
1: E allora ecco proprio Rowe, lo stesso Rowe che posiziona la palla sul triangolino del calcio d'angolo, sul corner alla bandierina, prende la rincorsa, diversi giocatori schierati proprio al centro dell'area, cross ben calibrato, è che sì che recupera il pallone e lo rimette in movimento proprio per Rowe.
0: Ecco l'inglese ex Bologna, il cross in area di rigore un po' corto, allontana di testa un giocatore della formazione lagunare, poi la rimette dentro Zappacosta, allontana Moreno, il pallone in fallo laterale, rimessa Atalanta.
1: Ancora Rowe con la palla tra le mani che torna su che sì sulla linea di metà campo, si sposta verso Bellanova a cui arriva immediatamente il pallone, di fianco a lui c'è Christensen.
0: Quindi che sì per Scalvini per Zappacosta per De Ketelaere, Zappacosta ancora scambia con il belga che viene basso a raccogliere il pallone, posizione De Ketelaere da trequartista libero di svariare sul fronte d'attacco, quindi Bellanova, il movimento di Elmas, poi però non si intende con che sì che sbaglia il passaggio, il giocatore macedone era andato in profondità, che si l'ha cercato corto, recupera palla però Krstović,
1: grazie a un movimento di che sì, Krstović verso De Ketelaer, ancora la palla che arriva per che sì, che arriva in area,
0: tiro, gol! Frank che sì, porta in vantaggio l'Atalanta, minuto 3:40 sul cronometro, Atalanta 1 Venezia 0, l'assist per Frank che sì, tutto solo davanti al portiere, lo scavino ai danni di Stankovic, 1-0 Atalanta, ha segnato Frank Sì, è tornato presidente.
1: Sì, è stato lui a intercettare il pallone che è finito poi a Krstović ha tentato l'azione d'attacco, la palla ha carambolato sui piedi di De Ketelaere, è tornata verso Frank Sì che si è trovato praticamente in area da solo, ecco il movimento che viene fatto, un rimpallo praticamente per far tornare la palla a Krstović.
0: Assista di Krstović, come dicevi tu, un'involontaria deviazione di un giocatore del Venezia è diventato un assist per Krstović che ha messo in profondità perché sì, scavino ai danni del portiere e palla in rete, 1-0 e l'Atalanta l'ha già sbloccata.
1: 4 minuti e 30 secondi di gioco alla New Balance Arena in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi, con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Venezia.
0: Con il Venezia che adesso perde palla in mezzo al campo, la recupera De Ketelaere, in avanti per Krstović che lotta sul pallone, lo tocca all'indietro per Kessi. E poi tra l'altro l'azione che era nata proprio da un fraintendimento tra Kessi e Krstović. Poi il pallone adesso giocato al Venezia da Basic, ma è Bellanova.
1: Bravo.
0: Che va in anticipo su Correia. Corre Bellanova sulla fascia di destra.
1: C'è Elmas vicino a lui che recupera il pallone, un gioco di gambe per superare l'avversario che però rinviene su di lui e palla in calcio d'angolo. È stato Elmas in sovrapposizione, abbiamo visto una sovrapposizione, non so
0: sì,
1: se c'è.
0: Non ricordo l'ultimo anno, stavo ricordando quando era l'ultima volta, cercavo sul calendario nel frattempo. C'è un corner per l'Atalanta, allora battuto dalla bandierina opposta dove ha battuto prima Rowe al secondo minuto, qui siamo al quinto minuto, lo batte Elmas da destra.
1: Ecco Elmas che prende le misure, si schierano in area i giocatori, c'è un traffico pazzesco, anche un po' di trattenute nei confronti di Rowe che sta cercando spazio, l'arbitro si avvicina proprio a Rowe e a Correia per dire sto vedendo tutto. Ci sono queste dimostrazioni d'affetto, io sono d'accordo su chi dice che insomma si usano un po' troppo le mani in questo calcio, bisognerà cambiare il nome da football a foot and handball.
0: Arriva tutta la famiglia di Frank Sì adesso allo stadio, mi sa che sono persi il gol e il raddoppio dell'Atalanta, ha segnato Krstović, cross il corner di Elmas sul primo palo, la spazzata di Krstović in anticipo su tutti, mette il pallone sul palo più lontano, 6 minuti di gioco alla New Balance Arena, Atalanta 2 Venezia 0.
1: Beh, insomma, non c'era modo migliore per cominciare rispetto a quello che abbiamo visto in questi minuti con Krstović in gol.
0: Credo che l'audio dello speaker sia chiaro su chi ha segnato questo secondo gol, se lo sono completamente perso sì. In marcatura, però lui è andato proprio all'angolo, sulla linea dell'area piccola, all'angolo, all'incrocio sul primo palo, l'ha girata benissimo sul secondo, però il marcatore se l'è perso completamente. 2-0 per l'Atalanta, partita che inizia discesa.
1: È vero, che tutto sommato all'inizio sembrava poter darci qualche attenzione, ancora l'Atalanta in avanti con un bel pallone recuperato da Bellanova che questa sera sembra con la marcia ingranata giusta.
0: Pensavo che scomodasse Paragone.
1: Ci deve essere già un
0: problema
1: cambio.
0: Per Correa del
1: che
0: Venezia,
1: viene immediatamente sostituito dal numero 87, se non ho visto male.
0: Subito un problema muscolare per lui alla gamba sinistra. Gamba sinistra per Correa, che si tocca dietro l'adduttore sostanzialmente, per quel che riguarda il giocatore Thierry
1: Sagrado.
0: Correa.
1: Sagrado è il sostituto di Correa. Certo, quando ti infortuni dopo 6 minuti, 7.
0: Sì, era già reduce da qualche noia muscolare, però hai ragione tu. Alla fine non è. Esce claudicante dal campo, sostituzione avvenuta, colpo di testa di Christensen, che però involontariamente va a servire il pallone a un giocatore veneto. Ora Alal, il lancio in avanti per il tentativo di Kike Perez, pallone toccato da un nero azzurro in fallo, in una posizione di fuorigioco credo, e quindi
1: sì.
0: Questa rimessa laterale viene annullata e c'è punizione per Atalanta.
1: Allora si ricomincia dunque dal calcio di punizione per la posizione di fuorigioco in partenza dell'azione, la palla che viene passata a Scalvini verso Carnesecchi. Non abbiamo sottolineato il colore giallo fluorescente di Carnesecchi, che insomma si sta preparando ai colori autunnali. Intanto che sì, tocco con l'esterno per Zappacosta, che ha un po' di spazio davanti a sé.
0: E allora corre Zappacosta sulla fascia di sinistra, appoggia per Rowe e poi va in sovrapposizione. Rowe uno contro uno, palla dentro al limite, avrebbe che telare che va dentro, la conclusione respinge Stankovic ed evita il terzo gol sulla conclusione, botta sicura del belga. Ancora Atalanta con Bellanova.
1: Sembrava quasi cosa fatta in quella posizione da De Ketelaere, che era riuscito a ritrovare la posizione con il pallone e a colpire verso la porta, ma insomma aveva il portiere proprio davanti. È stato anche fortunato il portiere Stankovic, bravo e fortunato. Intanto c'è un fallo di Kessié in attacco e quindi si riparte con un calcio di punizione per il Venezia. Peccato, perché questo era un gol quasi fatto.
0: Sì, dentro l'area di rigore, buono il controllo, ha liberato il sinistro De Ketelaere, forse leggermente potente ma forse un po' centrale, visto dove ha respinto il pallone Stankovic, che però ha compiuto la prima grande parata della sua serata, che è iniziata onestamente con una serata horror, con i due gol dell'Atalanta siglati da Kessié e Kurstovic.
1: Sì, devo dire che aveva forse una posizione del corpo non proprio favorevole per colpire nel migliore dei modi, però insomma buona azione dell'Atalanta. Tanto interviene Ederson sul pallone, lo recupera poi con calma Elmas e torna su Bellanova, e Bellanova ricomincia da Scalvini, fresco di rinnovo con l'Atalanta qualche settimana fa, proprio durante la pausa con la nazionale.
0: Rumors dicono che adesso si stia lavorando per il rinnovo di Scamacca. Ora Bellanova in avanti, il pallone viene intercettato solo per un istante. Siamo al decimo minuto esatto alla New Balance Arena di Bergamo. Atalanta 2, Venezia 0.
1: E siete su RTL 102.5, su Radio Alta, in diretta ovviamente con Matteo De Santis e con Luca Viscardi, per seguire una partita che al decimo minuto si è messa, almeno per il momento, in discesa con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Kessié e di Kurstovic. Intanto proprio Kurstovic va a prendere un pallone lottando corpo a corpo con l'avversario del Venezia, che fa di tutto, ma Kurstovic riesce ad entrare in area, a tenere il pallone, a tirare. Interviene Stankovic e riesce a fermare il tiro. Forse non era l'idea migliore quella di tirare, ma il pallone è finito in calcio d'angolo, quindi Stankovic è riuscito a toccarlo ma deviarlo solo verso il calcio d'angolo. Bella, tra l'altro, c'è forse una posizione di fuorigioco in partenza di Kurstovic che non è stata rilevata.
0: Tentativo dell'Atalanta con Kurstovic che viene fermato in calcio d'angolo, dunque sarà corner dalla bandierina. Elmas di nuovo dalla stessa bandierina dove è arrivato il 2-0, il cross, la palla esce, arriva Zappacosta, il tiro che non trova nessuna deviazione, anzi sì, c'è stata una deviazione del giocatore del Venezia, che ha messo il pallone di nuovo in calcio d'angolo. 11
1: la palla,
0: minuti, altro corner.
1: La palla ha cambiato direzione dopo il tiro di Zappacosta, che non era irresistibile ma poteva essere pericoloso in mezzo a quella selva di gambe. Allora di nuovo calcio d'angolo, di nuovo Elmas
0: sotto lo spicchio del settore ospiti con il cross in area De Ketelaere, in qualche modo Christensen con il tacco per Rowe che viene anticipato, si gioca in un fazzoletto, prova la ripartenza il Venezia con Yeboah che deve sprintare con
1: che
0: Bellanova,
1: azione quella di Bellanova,
0: cultura,
1: che fa una cosa di pregevole fattura, come si diceva una volta.
0: mi verrebbe una gamba bella, bella vivace stasera, bella nuova, sembrerebbe, anche se mi sembra un po' tutta l'Atalanta, che ovviamente quando trovi il gol al terzo minuto poi ora
1: ha fatto una rincorsa incredibile Bellanova, e poi con un tocco praticamente sollevando la gamba è riuscito a recuperare il pallone, a ripartire in velocità. Intanto fallo su Rowe, l'ha commesso Perez se non ho visto male.
0: Sì, sarà calcio di punizione per l'Atalanta qualche metro fuori dal vertice dell'area di rigore. Sì, proprio
1: che bello quell'angolino, tra l'altro.
0: Vediamo posizione un po' defilata per provare il tiro in porta, però vedremo se ci proverà comunque l'inglese o se metterà il pallone in area di rigore dove ci sono tutti i nostri saltatori. Resta solo come solito Bellanova da ultimo uomo, anche perché con la sua velocità è in grado, come ha fatto qualche istante fa, di fare grandi recuperi.
1: Tra l'altro c'è proprio Sarri che gli dice di non muoversi da lì, di restare in zona di copertura.
0: Parte Rowe, la conclusione, c'è una
1: colpo
0: deviazione
1: di testa, calcio d'angolo.
0: Calcio d'angolo, la conclusione dritta in porta, e il portiere mi dava l'impressione di esserci, però il difensore del Venezia ha alzato la palla sopra la traversa, quindi corner ancora dalla destra, quindi il solito Elmas alla battuta.
1: Era bello il tiro, tra l'altro, così sì, apparentemente
0: in porta,
1: sembrava in porta, diretto verso la porta. Buona esecuzione da parte di Rowe. Tanto Elmas.
0: Atalanta che lascia Bellanova e Zappacosta su Yeboah per evitare contropiedi. Ecco lo schema chiamato da Elmas, la palla che sfila e la conclusione provata da Christensen che non trova la porta di un paio di metri. Al volo con il destro doveva girarla, palla che è terminata a lato. Si va alla ripresa del gioco con Juan Jesus per Stankovic, uno dei figli d'arte di Dejan Stankovic.
1: D'altro Stankovic che oppone il giallo fluorescente di Carnesecchi con un bel arancione fluo modello evidenziatore. Tanto fallo laterale per l'Atalanta, e che sì, che va a recuperare il pallone, poi in realtà l'arbitro dice che è per il Venezia e quindi si ricomincia in questa rimessa. Forse un fallo di Ederson che non viene rilevato dall'arbitro. Perez riparte, buon gioco di gambe per Adams.
0: Adams per Yeboah per Aino per il neo entrato Sagrado, che viene però fermato dalla morsa di giocatori nero-azzurri. Bellanova che sì, porta a spasso il pallone, torna Sagrado su di lui, difende il pallone con il fisico che sì, e si prende qualche libertà di troppo, infatti lo perde. Area di rigore, tentativo di conclusione, corner regalato al Venezia.
1: Però
0: si
1: forse
0: lamenta
1: che sì, aveva
0: sì
1: ragione
0: con l'arbitro, però ragazzo mio, se invece che fare tante pimpinelle, come si dice a Bergamo, avessi appoggiato il pallone al giocatore più vicino a te.
1: Cioè, tra l'altro non è quando perde il pallone che c'è un possibile fallo, ma prima, nella fase
0: poteva
1: precedente,
0: scaricare molto prima,
1: però a quel punto poteva scaricare
0: all'Atalanta
1: il pallone
0: di costruire prima il gioco. Corner regalato al Venezia che lo batte subito con Basic, il cross in area di rigore, la deviazione di Bellanova, quindi la palla non entra in area, è Rowe che prova da solo l'azione di contropiede, viene anticipato però da Kike Perez, all'indietro per Stankovic.
1: Però mi sembra un po' più in palla del solito, sì. Rowe rispetto a quello che abbiamo visto le prime settimane a Bergamo. Adesso quelli del Venezia non si capiscono, allora palla direttamente in fallo laterale, c'è Adams che va altissimo su Scalvini a fare un po' di pressione, e allora attenzione che sì, che è un uomo alle spalle, però gioca tranquillamente su Carnesecchi che ricomincia da Bellanova.
0: Bellanova, fascia destra per Elmas, va in sovrapposizione Bellanova, Elmas la gioca centrale per Kessie che finisce sempre per in un imbuto, la palla all'indietro per Scalvini, Scalvini per Zappacosta, pressing alto da parte del Venezia, prova l'Atalanta, sbaglia però il passaggio Ederson e regala la rimessa laterale agli ospiti.
1: È vero, eccoli che ripartono con il Venezia in questo momento con Moreno che scambia con Perez.
0: E va via a Scalvini che lo ferma, rischia il giallo, vediamo se lo estrae l'arbitro o decide di passarci sopra. Mi sembra che decida di passarci sopra, allargano le braccia il giocatore.
1: Beh, un regalo
0: Venezia
1: di Natale anticipato questo,
0: Le proteste di Juan Jesus, la trattenuta mi è sembrata, anzi era sicuramente evidente, forse Kike Perez anziché far finta di aver preso un pugno sul collo avrebbe fatto bene a fare.
1: Sì, io credo che
0: normalmente
1: l'arbitro abbia deciso di non ammonire proprio per la sceneggiata di Perez che sembrava uscito
0: da un
1: incontro
0: di wrestling,
1: di boxe,
0: mentre invece il fallo di Scalvini era più una trattenuta, diciamo, per un giocatore che gli era scappato via. Comunque sarà calcio di punizione per il Venezia dalla fascia di destra vicino alla linea laterale, metteranno il pallone probabilmente in area di rigore, tutta la difesa dell'Atalanta in linea proprio sulla linea dell'area di rigore. Vediamo lì, vediamo che cosa decidono di fare i giocatori del Venezia, che per il momento si lamentano per la distanza in barriera di Rowe, che è troppo vicino al punto di battuta del pallone. L'arbitro

0: di punizione ci eravamo persi. De Ketelaere era stato superato da Sagrado, che non mi sembra altissimo in questa occasione. Infatti Sarri dalla panchina ha chiesto alla squadra di svegliarsi e adesso sta chiedendo anche di salire con la linea difensiva per andare in pressing sui giocatori del Venezia. Lo fa benissimo Bellanova, che poi prende un'entrataccia
1: Moreno,
0: da parte di Moreno,
1: che prende il giallo. Moreno ovviamente dice: ma come, l'altro non l'hai ammonito? A me sì,
0: non ha tutti
1: però,
0: i torti.
1: Però non funziona così,
0: però se tu entri, ha tutti i torti,
1: però se tu entri un avversario in questo modo qua non puoi che prendere il giallo. Quindi
0: entrata pericolosa, entrata quasi a forbice su Bellanova, che sta facendo una grande partita.
1: Sì, devo dire che fino adesso in questi 18 minuti si è comportato davvero alla grande,
0: confermandosi forse il giocatore più convincente di quest'anno in queste prime 6 partite per costanza di rendimento.
1: Tanto anche il nostro cartellone luminoso qua alla New Balance Arena di Bergamo sottolinea che è stato ammonito Moreno, numero 2 del Venezia, Christensen, che parte il velo di De Ketelaer, non arriva però a prendere la palla Krstović, allora la riconquista il Venezia con Juan Jesus, lo scambio con il numero 25 Halal.
0: Il retropassaggio ora per Stankovic che allarga per Juan Jesus, che appoggia per Basic, cerca lo spazio per andare lungo. C'è una deviazione, poi Krstović dentro l'area di rigore, l'uscita di Stankovic, c'è Kessié che cerca lo spazio per battere salvataggio sulla linea su Kessié, poi De Ketelaere prova a tenerla viva sulla linea di fondo, sono in due, la scarica per Zappacosta, ancora opportunità per l'Atalanta, prova la conclusione, c'è una deviazione, la parata in due tempi di Stankovic senza problemi, Atalanta vicinissima al gol, salvataggio sulla linea sul pallonetto di Kessié. Dopo l'uscita di Stankovic ha provato il pallonetto a scavalcare tutti sulla linea di porta, un giocatore del Venezia è rientrato di testa, allontanato.
1: Poi io volevo segnalare che ha cambiato la posizione Moreno con Halal, avevano cominciato con Halal da una parte e Moreno dall'altra per quanto riguarda la fase difensiva, per la precisione Moreno a destra e Halal a sinistra, ora si sono invece invertiti, probabilmente ha visto qualche difficoltà da questo lato del campo dove in effetti stiamo abbastanza imperversando.
0: Il salvataggio sulla linea è stato proprio di Halal, come dicevi tu, un metro davanti alla linea di porta, dopo quel pallonetto di Kessié aveva scavalcato il portiere e un altro paio di giocatori, l'ultimo nei pressi della linea ha salvato ed evitato il terzo gol. Siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo alla New Balance Arena, il risultato resta di Atalanta 2 Venezia 0.
1: E vi ricordo che i gol sono di Kessié al quarto minuto e di Krstović al sesto minuto per fissare questo 2-0 che forse va stretto all'Atalanta, perché al di là dell'ultima azione, quella di Kessié, c'è anche da segnalare l'altra azione invece importante, quella di De Ketelaere, che recupera proprio adesso il pallone, lo passa a Rowe che se ne va, viene fermato però da un avversario che è Moreno, che riparte, palla per Sagrado sulla fascia sinistra del campo, torna di nuovo verso il centro con Perez che scambia con Basic, ancora Perez, il numero 71 del Venezia, Sagrado, una serie di scambi continui nel tentativo di cercare dello spazio, poi c'è Yeboah che tenta di entrare nella difesa atalantina, dà un paio di calcioni anche a Elmas che però conserva il pallone, lo difende e lo fa arrivare fino in fallo laterale. E quindi si ricomincia proprio così con l'uso delle mani di Bellanova che rimette la palla in campo.
0: Ecco la rimessa di Bellanova lunga a cercare Krstović che viene fermato irregolarmente da Juan Jesus e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta dentro la propria metà campo con Frank Kessié che va alla battuta, il tocco per l'altro mediano di questa serata, vale a dire Ederson, da questi per De Ketelaere che viene basso a portare il pallone, caracolla la porta in avanti quasi al limite dell'area di rigore avversaria. De Ketelaere allarga per Zappacosta a sinistra, le finte di Zappacosta, il cross in aria sul secondo palo dove non c'è nessuno e allontana la difesa del Venezia.
1: E Scalvini che recupera il pallone, cerca di servire Zappacosta ma il passaggio fuori misura e quindi palla in fallo laterale per il Venezia. Sembrava che potesse fare un recupero tranquillo Scalvini, invece insomma ha sbagliato la misura del passaggio e quindi si riparte da un fallo laterale battuto dal Venezia in questo momento verso Juan Jesus che torna verso l'area e poi mette in, anzi era Moreno che mette in movimento proprio Juan Jesus.
0: E allora siamo arrivati alla metà di questo primo tempo, il risultato alla New Balance Arena è sempre Atalanta 2 Venezia 0.
1: E adesso arriva invece la situazione per quanto riguarda fallo laterale dell'Atalanta, un passaggio lungo.

0: lungo del Venezia. Siete su RTL 102.5 su Radio Alta, Matteo De Santis, Luca Viscardi e Bellanova con le mani sulla tre quarti di campo dell'Atalanta. Il lancio in avanti per Krstović, che deve lottare con tre avversari, ma in realtà sono due. Uno di questi è Alal, che esce a recuperare il pallone colpendo Krstović, che rimane a terra un po' dolorante. Adesso si rialza, ma nel frattempo il gioco è già cambiato in direzione opposta, dove c'è ancora Yeboah che cerca spazio.
1: Il cross, anzi il tentativo di cross, perché il pallone termina direttamente sul fondo, chiede scusa credo Aino che era andato al cross, la palla è terminata direttamente sul fondo e adesso al rinvio. Marco Carnesecchi sotto la curva nord si prepara sistemare palla, anzi è una ripartenza dal basso con Scalvini, poi che sì, di nuovo per Carnesecchi, mamma mia, sempre, mi creano sempre un sacco di brividi queste cose, poi alla fine riescono come in questo caso, ma abbastanza complicate.
0: Le maledette partenze dal basso, cioè maledette loro e chi le ha inventate. Intanto Carnesecchi sta arrivando su
1: Zappacosta, quindi Rowe. Più complicate non esistono, pallone riconquistato dal Venezia, allora dobbiamo credo commettere fallo con Zappacosta, l'arbitro dice di no, ma secondo me c'era
0: fallo, era un fallo assolutamente sì
1: ai danni di Aino, una spinta, anzi era uno spalla contro spalla, adesso quello rivedo, così era regolare, sembrava più una spinta di Zappacosta alle spalle, invece era uno spalla contro spalla. Ora vediamo Elmas per De Ketelaere, quindi Bellanova sulla fascia di destra nei pressi della bandierina, il cross in area di rigore basso allontanato dalla difesa lagunare, poi che si lascia Christensen per De Ketelaere.
0: Beh, insomma c'è una differenza di caratura tra le due squadre, adesso non si capiscono De Ketelaere e Bellanova. De Ketelaere aveva infilato un bel pallone secondo me per Bellanova, che però è rimasto fermo e quindi non ha potuto raggiungerlo. Tanto c'è Scalvini che tocca il pallone, adesso ad esempio secondo me non era fallo, tocca il pallone, per l'arbitro però tocca anche l'avversario e quindi il risultato è il calcio di punizione in favore del Venezia sulla tre quarti di campo della squadra lagunare.
1: Sì, mi sembrava avesse anticipato Yeboah, così non è secondo l'arbitro. Tremolata di Monza, punizione già battuta, 25 minuti di gioco con il Venezia in possesso di palla. L'Atalanta ha avuto la possibilità di fare anche il terzo gol in un paio di occasioni, in una Stankovic è stato bravissimo su De Ketelaere, nell'altra invece ha salvato sulla linea Alal sul tentativo di Kessi, che aveva scavalcato anche il portiere avversario, che adesso è in possesso di palla e si prepara a organizzare l'azione d'attacco del Venezia.
0: Insomma, sembrava una partita un po' più divertente da vedere nei primi sei minuti, quando abbiamo visto due gol e un'Atalanta super spumeggiante. Adesso insomma, il ritmo è sceso un po'.
1: Sì, direi che forse l'Atalanta ha cominciato a pensare di amministrare un po' la partita, forse un po' presto sul 2-0, insomma, forse valeva la pena tentare di accelerare ancora, ma ora vediamo il tentativo di Moreno in avanti per Adams, che prova l'1-2 con Sagrado, che però sbaglia il passaggio di ritorno e dunque sarà rimessa laterale per i neroazzurri con Bellanova, che viene richiamato dall'arbitro ad accelerare la ripresa del gioco con le mani Bellanova, mentre sta per iniziare il conteggio dell'arbitro. Allora il pallone per Kessi lungo a cercare Krstović.
0: Sì, un po' al vive il parroco, intanto c'è Krstović, è vero che ha toccato con le mani, però veramente le mani degli avversari sono sempre appiccicati al nostro Krstović in modo un po' oltre illecito. Però devo dire che anche ieri sera, vedendo la partita della Juventus, insomma, gli attaccanti sono destinati a essere veramente sempre, come si dice, palpottati in italiano dagli avversari.
1: Sì, forse si esagera, si passa ogni tanto un po' troppo dal calcio al rugby, insomma, consentendo queste cose. Tanto l'arbitro fa rettificare il punto di battuta di una rimessa laterale a Bellanova, anzi gli dice che è un calcio di punizione, che Bellanova batte corto per Ederson, scambiano i due, poi però il passaggio di ritorno di Ederson un po' corto, mette in difficoltà Bellanova, alla fine la palla va in zona Rowe e poi Ederson la mette giù ancora per l'inglese, che evita che la palla esca toccandola all'indietro per Zappacosta.
0: Zappacosta allora a questo punto mette in movimento Ederson, che scambia con che sì, ancora Ederson, la palla che torna verso il nostro Carnesecchi. Adesso c'è uno striscione che viene srotolato in curva nord, che insomma ha qualcosa da dire contro la gestione della FIGC
1: nel gruppo. Sì, direi che
0: lo possiamo anche leggere.

0: Censore.
1: Nei confronti di quello che è successo alla FIGC, sì, da diciamo parte che... di Malagò, che è entrato presidente e è uscito commissario.
2: Sì, diciamo questo che il commissario è... di se stesso è una figura che non avevamo ancora inventato, in effetti insomma è abbastanza divertente, e la curva nord non l'ha presa benissimo, però non gli si può dare torto.
1: No, l'ho letto un po' da con parole diverse, l'ho letto da diverse un po' dappertutto. Per quel che riguarda tra l'altro la curva nord, sottolineo che in protesta con il divieto di trasferta per la partita di San Siro contro il Milan di domenica prossima 18 ottobre, la curva nord ha annunciato che scorterà il pullman della squadra fino a Milano, nonostante il divieto, per sopportare la squadra e per protestare contro queste restrizioni. Tanto dovevo per cronaca Stankovic.
2: Ma insomma, ne potremmo parlare a lungo, no? Del fatto che se abbiamo istituito dei sistemi di controllo, i biglietti nominali, insomma, tessera del tifoso,
1: come, come dicevi tu, potremmo fare quasi un'altra radiocronaca di una partita intera sulla questione biglietti, partite, trasferte, restrizioni,
2: perché poi alcune curve sono vietate sempre, alcune non sono vietate mai, allora è difficile comprendere. Però intanto il Venezia, che con il numero 2 avanza in questo momento, parliamo di Moreno che scambia con Juan Jesus, siamo sulla altezza della linea di metà campo, c'è Halal che mette dalla parte posta in movimento Haino.
1: Ora il retropassaggio per il tentativo all'indietro da parte di Halal per Stankovic, che si porta il pallone fuori dall'area di rigore con calma al portiere del Venezia. Atalanta adesso attende la formazione di Giovanni Stroppa, che deve recuperare due gol di svantaggio presi nei primi sei minuti ad opera di Kessié e Kurstovic. Ora va ad impostare Basic, il suo tracciante, pesca dall'altra parte molto bene il tentativo di Aino, poi Som per il ancora Halal. Per Basic, dopo lo scambio con Halal, Basic per Aino per Som, poi di nuovo per Basic, lunga manovra del Venezia che adesso prova a spingere sulla sinistra.
2: E c'è Ro che esce proprio per andare a intercettare il pallone, poi Bellanova dà fastidio a Sagrado che a questo punto deve tornare indietro su Juan Jesus, e siamo di nuovo nella metà campo del Venezia, che deve addirittura alleggerire sul portiere Stankovic, che fa ripartire ancora Moreno, poi bella l'uscita di Bellanova che trova spazio.
1: Vediamo
2: davanti a sé,
1: fa l'assist giusto per Ro in area di rigore, il tiro, la respinta, poi Kurstovic, eccolo il terzo gol, ancora lui Nicola Kurstovic, e fanno tre, doppietta personale, assist per Kurstovic, serata d'oro per l'attaccante montenegrino.
2: Allora, per un attimo abbiamo temuto di essere davanti ad una situazione
1: kafkiana,
2: da Jalapas Band.
3: Ha segnato il numero 90 Nicola. Nicola,
2: ascoltiamo ancora.
1: È solo che poi si gasa anche lo speaker, rischiamo di stare due minuti ad ascoltare lo stesso nome e cognome, ma ovviamente Kurstovic è grande protagonista con un assist e due gol finora, dopo una, devo dire, un grande anticipo di Bellanova, che sì, il mezzo gol è suo, poi la conclusione in diagonale respinta da Stankovic, e poi in qualche modo con la punta, praticamente stile calcetto, Kurstovic ha mandato al bar un paio di giocatori e è riuscito a mettere alle spalle del portiere.
2: Insomma, devo dire che questi primi 31 minuti sono la prova di quello che dicevamo da diverse settimane, che se corri di più degli altri e che se anticipi gli altri e fai superiorità, ovviamente i gol arrivano. Se vai piano piano, molto lentamente, diventa più difficile.
1: Il rinvio da parte di Stankovic, beh sì, e poi come comunque bisogna valutare che il gol dopo tre minuti tra due squadre, certo, in difficoltà, ha mandato credo una nel panico immediato e l'altra invece ha messo le ali a una squadra, all'Atalanta, che è nettamente più forte del Venezia come valori singoli. E tanto è vero che devo ricordare che oltre ai tre gol, Luca, abbiamo assistito anche a un salvataggio sulla linea, una grande parata, insomma le occasioni non sono mancate. Ora ancora un'altra per l'Atalanta con De Ketelaere che fugge sul fondo, va l'uno contro uno, Charles De Ketelaere prova lo spazio per il cross,
2: se Bellanova scendesse un attimo dagli uno, ma bello lo scambio con Kessié lungo il passaggio di ritorno, ma era bellissima l'idea.
1: Beh, i piedi buoni a questa squadra non mancano, ecco, diciamo così. Tanto siamo arrivati al 32esimo minuto del primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 3 Venezia 0.
2: E noi siamo in diretta sempre su RTL 102.5 su Radio Alta per raccontarvi questa partita con Matteo De Santis e con Luca Viscardi. Onestamente ci aspettavamo forse un Venezia

0: diverso, no? Un Venezia a zero punti, ci aspettavamo che potesse arrivare a Bergamo mettendo 11 uomini dietro il pallone, invece fino adesso ha fatto una partita generosa. Adesso tra l'altro un tocco delizioso di Scalvini che si libera per passare poi a Christensen che ha spazio per muoversi, viene inseguito da Adams che lo spinge da dietro con un po' di frustrazione, forse Bellanova si ferma, si muove verso Elmas e poi c'è Kessié che scambia con Ederson, recupera il pallone e torna ancora su Scalvini e allora la palla per Christensen, ecco Dekketelaar che cerca il movimento ma viene toccato il pallone da un avversario e la palla
1: sì, rimessa per l'Atalanta con Bellanova che va all'indietro da Christensen, pubblico ovviamente contentissimo, insomma l'Atalanta ha fatto un po' penare i suoi tifosi per queste prime 5 giornate, questo primo tempo sembra allontanare un po' tutte le nubi e le critiche, anche se ripeto, insomma, con tutto rispetto, c'è una squadra di fronte in difficoltà perché ancora 0 punti dopo 5 giornate. Il rinvio da parte di Carnesecchi, la fiondata a cercare Elmas troppo lunga, Elmas non se l'aspettava, la palla termina direttamente in fallo laterale, rimessa a Venezia.
0: E allora ancora ovviamente il movimento del Venezia, la palla con le mani, il tentativo di ripartire in questo momento con pallone lungo di Perez e Adams che fa un movimento per Yeboah, gradevole, Yeboah ha un po' di spazio davanti a sé, se lo prende ma interviene che sì, poi il tiro da lontano viene rimpallato da Scalvini e messo in fallo laterale, si riparte proprio così con il fallo laterale per il Venezia.
1: Sta per batterlo nei pressi della bandierina di destra all'indietro, però il pallone per Somm che scambia con Yeboah, ancora Somm, di nuovo il tentativo di andare all'indietro da Juan Jesus, adesso tutta l'Atalanta nella propria metà campo sull'attacco del Venezia con Sagrado per per Basic, passaggio corto, quindi Bellanova che si inserisce con Elmas
0: che non butta via il pallone, lo gioca per Dekketelaar, bella l'uscita adesso, peccato la frenata che forse poteva essere evitata, però Dekketelaar cambia gioco e va dalla parte opposta, quindi sulla zona sinistra dove c'è Scalvini che ha un po' di spazio davanti a sé, a Roe e anche Zappacosta il pallone per Krstović che cerca proprio di innescare la corsa di Zappacosta ma in realtà frena il pallone verso il fallo laterale. Allora si riparte dal Venezia con Moreno.
1: Ora vediamo Sagrado 35 minuti, Sagrado all'indietro per Moreno per Juan Jesus che allarga per Alal, di nuovo all'indietro per Stankovic, il pressing di Rowe che costringe il portiere Lacustre ad anticipare i tempi, il pallone portiere Lagunare, ora il tentativo di venire avanti di Moreno, franco bollato da Dekketelaar che facilita il recupero del pallone per l'Atalanta, Zappacosta
0: che scambia con Dekketelaar al centro del campo, scavetto in direzione di Krstović che applaude il compagno, la palla era un po' alta e quindi va a recuperarla Juan Jesus che fa ripartire l'azione da Halal.
1: Mentre c'è un problema per qualche giocatore del Venezia, si gioca lo stesso nonostante le richieste dell'Atalanta. Ora Yeboah, può sembrare strano ma era così, c'era un giocatore del Venezia che chiedeva l'intervento sanitario, i suoi compagni hanno continuato a giocare, Sagrado cross in area di rigore sul secondo palo, la difesa dell'Atalanta si fa trovare impreparata, cross di Sagrado e Aino di testa mette alle spalle di Carnesecchi, tutto solo sul secondo palo.
0: Sì, non si sono accorti dell'arrivo del giocatore da dietro e quindi al 36esimo minuto gol del Venezia.
1: Visto così era in zona Zappacosta, mi è sembrato,
0: sì.
1: Però lo devo rivederlo sul monitor di servizio per capire cosa non ha funzionato.
0: Sì, ha proprio preso
1: Zappacosta,
0: cioè proprio non si è accorto della corsa.
1: No, zero, guardava sempre il pallone, non ha mai guardato il giocatore alle sue spalle, se l'è completamente perso, proprio era 2 metri avanti.
0: E da quella posizione, insomma, impossibile anche per un mago come Carnesecchi riuscire a intervenire. Intanto però c'è subito Bellanova che trova un break, cerca il pallone verso Krstović, lo recupera però Elmas, ancora il cross verso il centro ma dove non c'è nessuno e quindi la palla è preda di Stankovic, il portiere del Venezia.
1: Peccato per l'Atalanta, e quindi non riesce a mantenere inviolata la propria porta e soprattutto consente al Venezia di rientrare parzialmente in partita. Stankovic, il servizio per l'inserimento da parte di Quique Perez, poi Moreno. Atalanta ha lasciato troppo forse il possesso del pallone al Venezia, adesso in questa fase deve riconquistare metri e tornare a rendersi pericolosa. Quique Perez,
0: sì, adesso proprio rinunciato, cioè a gestire il gioco, gioca più di rimessa. Non credo sia particolarmente contento Sarri di questo approccio.
1: No, anche perché
0: guarda l'orologio,
1: insomma, non siamo in questo momento in grado di poter togliere il piede dall'acceleratore vista la situazione di queste prime 5 giornate. Stankovic per Juan Jesus.
0: Lo scambio ancora con Stankovic, che ormai è quasi sulla tre quarti di campo, adesso va a pressarlo Krstovic, allora c'è lo scambio con Halal prima e poi con Juan Jesus, ancora Halal, scambio ancora con Juan Jesus che torna di nuovo verso Stankovic, ancora una volta sulla tre quarti di campo, e allora poi la rete di passaggi fittissima, Juan Jesus per Perez, poi si va su Basic, Basic tocca ancora per Perez, movimento e degli attaccanti.
1: Attenzione ancora per Aino che è libero, che può arrivare sul fondo, il cross in area, la chiusura di Bellanova che spazza via il pallone in tribuna senza pensarci due volte, senza badare troppo ai pochi fronzoli. Da quella parte però stiamo un po' facendo fatica adesso sulla fascia destra, dove ci sono Rowe e Zappacosta, stanno arrivando un po' troppo facilmente con Aino, no, autore del gol ma non soltanto. Ora ci prova Yeboah, lo chiude Scalvini, recupera che sì, poi Ederson, troppo molle però questo passaggio di Ederson.
0: Adesso c'è Yeboah che si francobolla il pallone, cerca di avanzare verso l'area, poi c'è uno spintone forse di Scalvini, l'arbitro dice di andare avanti, ma recupera ancora una volta la palla il Venezia. Adesso stiamo poi giocando con un po' di superficialità.
1: Sì, abbiamo staccato il piede dell'acceleratore, guarda Sarri dalla panchina come si alza inviperito con i suoi. Sagrado.
0: Cioè un secondo fa siamo usciti proprio in modo, cioè,
1: Quique
0: irresponsabile.
1: Perez.
0: Adesso però c'è Krstovic che ha la palla per tentare il movimento verso De Ketelaere, che però si incastra verso un avversario, riesce a recuperarla di nuovo e a mettere in movimento Zappacosta. Zappacosta che entra in area.
1: Zappacosta cerca lo spazio per il tiro, lo chiudono, prova il destro, il tiro e la palla che sibila a lato di un paio di metri rispetto alla porta di Stankovic.
0: Vorrei sentire le parole che sta pronunciando Rowe in questo momento, che si era aperto uno spazio.
1: Pensavo quelle di Sarri, ma avrei dovuto bippare credo per un paio di minuti. Ora vediamo il Venezia che riparte, siamo arrivati al 40° minuto di questo primo tempo, ci avviamo alla fase finale con il risultato di Atalanta 3 Venezia 1.
0: E noi siamo su RTL 102.5, su Radio Alta, ve l'abbiamo raccontato a più riprese in questo momento con il Venezia che si muove ancora con Halal. Il lancio di Perez in direzione di Sagrado, Sagrado mette giù il pallone, viene seguito da Bellanova, gioco di gambe, il cross verso il centro, colpo di testa di Christensen, però in questo momento c'è più Venezia in campo nonostante il risultato di 3-1 con un movimento di Som e poi Basic, la palla per Adams che si libera per il tiro, tiro altissimo.
1: E allora il rinvio che sarà opera da parte di Carnesecchi dopo questo tentativo di Adams altissimo dalla distanza con portiere nero azzurro che adesso viene richiamato dall'arbitro, il conteggio per far riprendere il gioco prima possibile, 2 secondi, se li gioca fino alla fine Carnesecchi, 41:30 sul cronometro, colpo di testa in mezzo al campo, Basic all'indietro per Moreno.
0: Però ecco, se prima abbiamo detto basta correre più degli altri per prendere il pallone e metterlo in porta, adesso stiamo dimostrando che se smettiamo di correre però esatto, siamo alla mercé anche del Venezia che insomma sì, da 10 minuti sta proprio facendo la partita.
1: Anche se probabilmente conti fatti, insomma, il Venezia ha fatto gol nell'unico tiro in porta, mentre all'Atalanta manca almeno un altro gol. Intanto c'è un fallo su Krstovic che porta l'ammonizione di Juan Jesus nel Venezia.
0: Però curiosamente 57% di possesso palla del Venezia. Venezia, che è piuttosto curiosa.
1: Certo.
0: Abbiamo visto anche all'inizio proprio della partita che il Venezia insomma ha cominciato comunque prendendo l'iniziativa, poi è arrivato subito il gol dell'Atalanta, ma nei primi 2 o 3 minuti abbiamo visto un Venezia comunque abbastanza aggressivo, no? Non rinunciatario sicuramente.
1: Sì, anche se insomma dopo sei minuti subito sotto

0: 2-0 l'Atalanta quando pensa di poter amministrare, quando pensa di poter abbassare i ritmi.
1: Adesso c'è Bellanova che
0: richiama l'attenzione dello staff medico per qualcosa.
1: Problema sotto la coscia, forse, cioè sotto i glutei. Ha sentito un leggero dolore da quello che indicava.
0: E devo dire che lo staff sanitario si è preoccupato tantissimo.
1: Sì, ho visto che.
0: Vediamo.
1: L'ha guardato e gli ha detto adesso passa.
0: E adesso Ederson all'indietro per Carnesecchi, quindi teniamo d'occhio anche le condizioni da parte di Bellanova. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare De Ketelaere che viene anticipato, poi Basic per il Venezia, per Sagrado. Il tentativo di cross è ribattuto col corpo da Bellanova.
1: Sì, è un colpo in faccia, tra l'altro, per Bellanova. È stato colpito in faccia, si accascia leggermente ma niente di grave. Sagrado va anche a sincerarsi della condizione, tanto credo che farà uno schema con un passaggio breve, così sembrerebbe, perché Basic e Somme sono uno vicino all'altro.
0: E allora vediamo il corner per la formazione ospite con Basic che chiama lo schema col mancino, il cross in aria, il colpo di testa allontanare di Ederson. La recupera Aino ai 30 metri per Perez che rischia di perderla sull'attacco di De Ketelaere che commette fallo secondo l'arbitro, quindi sarà calcio di punizione per il Venezia.
1: E chiedeva a gran voce l'ammonizione.
0: Sembrava
1: insomma
0: esagerato
1: in questo caso.
0: Ah, sì.
1: Sì, in questo caso devo dire che non ci stava.
0: Sai, vediamo. Che prende la palla o il piede di? Forse prende
1: tutte
0: più
1: due.
0: Piede. Prima
1: prima
0: piede,
1: il piede,
0: poi forse dopo la palla. E dunque sarà calcio di punizione per il Venezia all'ultimo minuto,
1: sì,
0: del primo tempo.
1: De Ketelaere ha guardato anche l'avversario, come dire, non ha toccato niente, però in effetti gli ha toccato il piede d'appoggio.
0: Ancora a cercare sul secondo palo verso zona Zappacosta, in qualche modo si salpa la difesa dell'Atalanta. Sarà ancora calcio d'angolo per il Venezia, però insomma, zona Zappacosta un po' in difficoltà.
1: Allora, e poi soprattutto, cioè, noi con questi palloni, storicamente sono stagioni ormai, diverse stagioni che andiamo un po' in difficoltà. Adesso attenzione, c'è un cross, però è troppo lungo per tutti, viene lasciato sfilare. Poi Adams chiede di ripartire velocemente, però insomma.
0: Vediamo quanto sarà il recupero di questo primo tempo, se ci sarà. Aspettiamo la lavagnetta elettronica che si alzerà sul rinvio dal fondo da parte del portiere Carnesecchi.
1: Un minuto.
0: Il rinvio da parte di Carnesecchi.
1: Adesso Carnesecchi prende tutto il tempo necessario per rilanciare, sono già passati 12 secondi. Certo. Questa frenata impressionante dell'Atalanta, adesso c'è un fallo.
0: Diciamo questa frenata dell'Atalanta
1: di Basic
0: nell'ultimo quarto d'ora ha un po' raffreddato gli entusiasmi. Ecco,
1: no, ma
0: diciamo.
1: Adesso tra l'altro c'è Basic, ha praticamente abbattuto
0: Bellanova,
1: l'arbitro ha fischiato il fallo di mano.
0: Tanto vediamo De Ketelaere che allarga per Rowe che arriva dentro l'area di rigore, appoggia per Krstovic che resiste a un avversario, prova a passare, no, si è liberato in maniera irregolare.
1: No, ma questa è abbastanza curiosa, cioè
0: di
1: nel Cicche senso
0: Perez.
1: Adesso rivediamo l'immagine perché Krstovic aveva la palla, ma ha difeso,
0: ma
1: cioè, il fallo tra l'altro, scusami, c'è.
0: No, ma secondo me è più che Perez che va a scontrarsi col
1: Perez praticamente si è agganciato, abbracciato a Krstovic che si è liberato della morsa e l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione nei confronti di Venezia. Io devo dire che il metro di misura di queste prime sei domeniche è tutto da rivedere.
0: Tanto finisce qui il primo tempo sul risultato di Atalanta 3 Venezia 1, i gol di Kessi, doppietta di Krstovic, Aino l'ha riaperta parzialmente per il Venezia. Beh, direi che almeno per un mezz'ora abbiamo assistito forse alla migliore Atalanta della stagione.
1: Sì. Tra l'altro con un Venezia che a dispetto della posizione di classifica e dei punti fatti ha comunque espresso un discreto gioco, certo la differenza di qualità e di tasso tecnico tra le due squadre è abissale.
0: Abbiamo visto Krstovic grande protagonista, due gol ma anche l'assist per la prima rete di Kessi, quindi sicuramente lui su tutti, mi sembra bene un po' tutti, però vediamo un po' quello che dirà il secondo tempo, perché due gol di vantaggio sono tanti, ma con questa Atalanta meglio non abbassare la guardia, perché poi è arrivato il gol del 3-1 con Aino completamente solo e quindi c'è ancora tutto un secondo tempo da vivere, anche se devo dire che rispetto a quelle che erano, diciamo così, i dubbi iniziali, l'Atalanta della prima mezz'ora li ha sicuramente allontanati. Ho visto anche poi non solo

0: dato del possesso palla, ma quelli che li chiamano i momenti della partita, insomma, per 30 minuti è stata più Atalanta. Poi, come dicevi, nell'ultimo quarto d'ora è venuto fuori il Venezia. Forse l'Atalanta ha amministrato e ha sbagliato a pensare di amministrare.
1: Sì, bisogna assolutamente lavorare su questo aspetto, perché quando l'Atalanta scende di intensità diventa
0: oggi
1: una squadra normale,
0: sì,
1: normalissima. Quindi ci sentiamo tra qualche minuto in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta. A tra poco.
0: A dopo.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: Rieccoci in diretta dalla New Balance Arena su RTL 102.5 e su Radio Alta, quando si sono fatte in questo momento le 19.34 ed è ricominciata la partita dunque tra Atalanta e Venezia. Buonasera da Luca Viscardi
1: e da Matteo De Sanctis, come sempre su Radio Alta e su RTL 102.5. Secondo tempo di Atalanta-Venezia che sono sul risultato di 3-1.
0: In questo momento la palla per Halal che scambia con Yeboah, poi movimenti piuttosto veloci con Adams che riesce a tenere il pallone e lanciarlo verso l'aria, ma interviene Bellanova e insomma recupera il pallone, lo scambia con Carnesecchi che poi cerca il movimento di Rowe che lo tocca di testa, poi cerca di riconquistare il pallone con il tacco, arriva Kessi con un bel gioco di gambe, poi ancora con il tacco c'è un pestone pazzesco a Ederson.
1: Norma del vantaggio, si gioca con l'Atalanta che resta in possesso di palla. Atalanta che gioca con Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini e Christensen nel mezzo, a destra Bellanova, a sinistra Zappa Costa, due mediani come Ederson e Kessi che adesso però perdono palla perché non si intendono. In avanti ci sono De Ketelaere centrale, Rowe a sinistra, Elmas a destra con Krstović unica punta, Krstović autore di due gol e un assist nel primo tempo. Ora il Venezia in possesso di palla in mezzo al campo con Yeboah.
0: Il Venezia che è schierato con Stankovic, Haaland, Moreno e Juan Jesus, Halal scusate, Moreno e Juan Jesus, e poi Sagrado che è subentrato dopo pochi minuti a Correa, Som, Basic, Perez e Haino, e davanti invece Adams e Yeboah. Di fatto, al di là di Sagrado che è subentrato per l'infortunio a Correa, gli uomini sono gli stessi che hanno iniziato la partita. In questo momento c'è Stankovic che scambia la palla con Halal.
1: E ora il pallone con per Kike Perez, affondato da capitane Ederson. Il dato degli spettatori stasera, visto il giorno e l'orario, sono 20.923, quindi sfioriamo le 21.000 presenze, abbonati compresi. È terminato lo sciopero del tifo che c'è stato nel primo tempo in curva sud contro l'orario della partita, ma purtroppo sappiamo che insomma i posticipi del lunedì e alle 18.30 in cui sono previsti ormai dalla Lega di Serie A e c'è poco da fare. Ora la chiusura di Scalvini, comunque il tifo nero azzurro della curva sud ha protestato con questi 40 minuti senza tifo bandiere proprio in questo senso. Ora c'è il portiere Stankovic che va a rinvio.
0: Purtroppo insomma è una di quelle proteste tra virgolette potremmo definire sacrosante, ma che difficilmente verranno ascoltate. Intanto c'è Yeboah che prende il volo verso l'area, ancora il cross verso il centro. Mi sembra che abbiamo cominciato il secondo tempo esattamente con lo stesso approccio con cui abbiamo finito il primo,
1: sì.
0: Cioè con estremo relax.
1: Ora vediamo allora il Venezia che tenterà di arrivare almeno al secondo gol per riaprire definitivamente la partita. Ora il lancio in avanti per Perez, il tentativo di cross deviato, palla che termina in calcio d'angolo, corner in favore della formazione allenata da Giovanni Stroppa al quarto minuto del secondo tempo.
0: E allora calcio d'angolo dunque in questo momento proprio sotto la curva sud di cui parlavamo qualche secondo fa, che ha ricominciato a muovere le sue bandiere, anche se in questo è un momento abbastanza tranquillo per il tifo anche per la curva nord. Pallone dunque posizionato sulla bandierina del calcio d'angolo, un ugolo di maglie bianche al centro dell'area, svetta però un giocatore dell'Atalanta e la palla esce dall'area con Sagrado che la passa a Basic, la scambia a sua volta con Yeboah molto attivo.
1: Ora il cross da parte di Aino in area di rigore, allontanato da un giocatore nerazzurro, Krstović all'indietro per Ederson che rischia, tentativo di contropiede con De Ketelaere, si allarga Rowe per ricevere il pallone, la fiondata di De Ketelaere è precisissima, uno contro uno per Rowe che può andare al tiro, le finte di Rowe, la conclusione ribattuta dal giocatore del Venezia, poteva fare meglio l'inglese.
0: Sì, però guarda, adesso sono due giocatori in avanti e praticamente metà squadra è rimasta nella nostra metà campo. Ma ci vuole qualcosa di più da parte di questa Atalanta, anche perché il Venezia invece pedala.
1: Contrattacco di Yeboah che va a servire per Sagrado. Sagrado entra in area di rigore, l'appoggio per Adams, il cross ribattuto in fallo laterale nei pressi della bandierina.
0: Piace pochissimo questa Atalanta in questi minuti.
1: Vediamo la rimessa laterale con le mani nei pressi della bandierina, nel corner di destra, un po' sotto pressione.

0: nella linea difensiva con Christensen e Scalvini. Ora vediamo il rimessa laterale di Sagrado all'indietro, il pallone per Somm.
1: Cioè, da quella parte lì sembra del tutto inesistente Elmas quando si tratta di coprire.
0: Ora Rowe per Ederson, Scalvini all'indietro per Carnesecchi che va al rinvio, regalando palla però Somm da questi per Basic. Allarga le braccia in panchina Sarri, che non è contento.
1: Ma
0: di questo
1: noi,
0: secondo tempo. Ancora Somm, non vorrei che ci fosse venuto un po' il braccino visto il gol di Aino. Yeboah con Aino che è completamente solo, adesso affrontato da Zappacosta, di nuovo per Yeboah, un passo al pallone recuperato da Ederson, quindi Kostovic
1: che però è addirittura al limite dell'area per recuperare il pallone, e poi c'è uno scambio di Rowe che ha una bella idea per mettere in movimento Kostovic. C'è in questo momento Elmas che si invola, ma giustamente Kostovic vede Zappacosta invece sulla sua sinistra. Movimento ancora di Zappacosta, Kostovic che cerca di girarsi, non ce la fa, e allora
0: certo che si poteva aiutare la manovra, sì. Kostovic l'ha guardato, come per dire, adesso prova la conclusione intanto dalla distanza,
1: però
0: Ederson è una telefonata al portiere che blocca senza problemi. Ecco, Kostovic difendeva il pallone al limite dell'area aspettando l'arrivo di Kessié per la botta dalla distanza. Intanto gli applausi che sentite sono per i primi giocatori che sono andati a riscaldarsi dalla panchina dell'Atalanta, sono Bernasconi, Pasalic e Samardzic, a quali si aggiunge adesso anche Gaetano.
1: Sì, sono diversi giocatori che si scaldano, è quel lato lì quando il Venezia attacca sulla sinistra in questo inizio di secondo tempo, trova gioco facile, tanto c'è Rowe che riesce a intervenire sul pallone, viene spostato però da Lalle che è il doppio di lui, è a buon gioco.
0: Ora viene in avanti Quique Perez che arriva quasi al vertice dell'area di rigore per Aino, il cross in corsa, il tentativo di testa da parte di Adams dopo un cross col pallone tenuto in gioco, c'è un tocco di un giocatore nero-azzurro e la traversa colpita dal Venezia, calcio d'angolo, la rivediamo dal monitor servizio, la deviazione involontaria
1: di Christensen,
0: incrocio dei pali e corre.

0: In questo momento un Atalanta
1: il corner, colpo di testa di Christensen. In questo momento il Venezia sembra con un uomo in più, per intenderci, il tentativo di Basic,
0: anche due, cioè per
1: poi Bellanova che prova ad evitare il calcio d'angolo, vediamo se c'è riuscito. Sì, sarà rimessa laterale in favore del Venezia, che però spinge forte la caccia del gol. Quique Perez per Somm, dobbiamo essere bravi a capitalizzare in contropiede a questo punto, visto che il Venezia mantiene il pallino del gioco. L'Atalanta come se fosse un po' scesa da un punto di vista di ritmo, di gioco, di fisico.
0: Cioè, per darvi un'idea, giochiamo con questo momento il 60% di possesso palla del Venezia, che credo sia una percentuale che a Bergamo forse non vedevamo da 10 anni.
1: Sagrado ancora, prova Sagrado. La conclusione, Christensen ci mette il piedone, la riconquista però ancora Moreno. Fischi del pubblico adesso, di paura, il cross in area di rigore, il tentativo di testa di Aino che non trova la porta.
0: I fischi sono secondo me per l'approccio, che sembra veramente poco volitivo e con una lentezza incredibile anche quando si deve andare a recuperare il pallone.
1: Sarri cambia, si confronta con il suo secondo Gianni, guardavano i giocatori che si stanno riscaldando, evidentemente cambi in vista per quel che riguarda l'Atalanta.
0: Sì, vedremo anche chi saranno i primi giocatori richiamati. Certo, al 54esimo accelerare i cambi vuol dire insomma aver sbagliato sicuramente l'inizio del secondo tempo. Intanto c'è Krstovic che cerca un movimento che non gli riesce e la palla torna di nuovo a Stankovic che la recupera e arriva fino alla tre quarti di campo, palla al piede, scambia con Juan Jesus che chiama Basic torna di nuovo verso il portiere. Adesso ci vorrebbe forse un episodio per aiutare anche un po' questa Atalanta. Adesso bello il recupero che viene fatto da Zappacosta, c'è De Ketelaere che ha un po' di spazio, ma ancora il recupero del Venezia che può ripartire con Somme, addirittura ribaltare l'azione in contropiede.
1: Adams per Yeboah, la conclusione, la palla sulla traversa, il Venezia si mangia il gol del 3-2. La conclusione di Yeboah a Carnesecchi battuto sulla traversa, ma abbiamo sbagliato una ripartenza facile sull'asse De Ketelaere e Krstovic. Contropiede del Venezia, Adams ha liberato Yeboah solo davanti a Carnesecchi, fortunatamente la conclusione di Yeboah si è stampata sulla traversa.
0: E dovreste vedere quanto ha vibrato questa traversa.
1: È il momento di farglielo però, e allora ci prova che sì per Krstovic, uno contro uno, Krstovic, il tiro, la respinta del portiere, ancora Krstovic che preferisce mantenere palla perché era defilato, prova il cross ribattuto in fallo laterale, è sempre lui comunque, gira e sì. Rigira.
0: E comunque hai visto che anche adesso un recupero palla di che sì, che si è trovato praticamente a servire con estrema facilità Krstovic. Certo, un peccato non essere riuscito a concretizzare proprio in questo momento, avrebbe chiuso definitivamente questa partita che abbiamo riaperto noi, non certo il Venezia, perché abbiamo di fatto smesso di giocare.
1: Bellanova prova ad andare sul fondo, il cross,
0: deviazione, calcio d'angolo,
1: sì, corner in favore dell'Atalanta,
0: è stato Sagrado a deviare, tanto pare che Samardžić potrebbe essere il primo tra i giocatori a scendere in campo.
1: Vediamo.
0: Io trovo incredibilmente deludente Elmas in questa partita.
1: Ora vediamo.
0: Dopo i primi minuti è scomparso praticamente.
1: Beh, anche devo dire che anche Rowe De Ketelaere non è che Manuelci. Ora vediamo il corner per l'Atalanta.
0: Sacco di affetto in centro all'area.
1: Elmas di testa, Ederson tra le braccia di Stankovic. Siamo arrivati al 12° minuto del secondo tempo, stadio di Bergamo, Atalanta 3, Venezia 1.
0: E Venezia che cerca di ribaltare l'azione in questo momento con un lancio lungo che arriva a Aino, che da quella parte lì è veramente una spina nel fianco, riesce sistematicamente a conquistare il pallone. Intanto Rowe che litiga proprio con il pallone, viene però conquistato da Yeboah, forse c'era un fallo su Ederson qualche secondo fa. Tanto Perez che si muove con il pallone, va su Alal chiama ancora il movimento di Yeboah che ha appena preso una traversa clamorosa, Perez il tiro e arriva però tranquillamente Carnesecchi a conquistare la palla, riconquistare la palla e a ripartire con il gioco.
1: Allora Carnesecchi che si appresta al rinvio, va a cercare subito la corsa di Krstovic che lotta con Juan Jesus, difende il pallone Krstovic, secondo l'arbitro
0: non può non essere un fallo questo,
1: Allarga le braccia Sarri dalla panchina, forse si è lasciato andare con un po' di facilità. Che ora sto

0: però è stato anche calpestato
1: sull'abbraccio del brasiliano. Qualche problema adesso per Krstović, che si rialza un po' zoppicante.
0: Cioè, non credo che possa arrivare ad un livello di recita tale da simulare il fatto di zoppicare.
1: Ora vediamo Yeboah col tacco, supera Ederson, la palla arriva dalle parti di Adams, che prova a mettere in gioco Aino, non c'è posizione irregolare, Aino può andare sul fondo, l'appoggio per Yeboah all'indietro, Yeboah cerca lo spazio per il tiro, Yeboah il tiro a giro, la palla che finisce fuori di poco, ma si alza adesso la bandierina dell'assistente
0: con calma.
1: La posizione di fuorigioco c'era, ma è stata segnalata con non appena si è andati alla conclusione.
0: Samardzic è la prima sostituzione. 61% di possesso palla, tenendo conto dei primi minuti, vuol dire che praticamente sono più o meno 20 minuti che tocchiamo il pallone solo saltuariamente.
1: Fuori De Ketelaere.
0: Ecco, in questa posizione, la posizione centrale, se continuiamo a giocare in questo modo,
1: forse è meglio Samardzic.
0: Cioè, probabilmente meglio Samardzic.
1: Bisogna trovare chi è più trequartista. È una lotta tra Samardzic e De Ketelaere, ma anche Zalewski, credo che sia nato un po' in quella posizione lì. Però vediamo una serie di prove in campionato che vengono fatte per capire su questo 4-2-3-1. Subito Sarri e Suvicejani a dare indicazioni sia a Samardzic ma anche a Ederson. Su cosa cambia con l'ingresso di Samardzic? Il rinvio di Karnesecki al 60° minuto, a cercare ancora Krstović, stavolta fa buona guardia Juan Jesus che vince il duello. Ora Yeboah in avanti per Adams, solo davanti a Karnesecki, la rete del Venezia.
0: Fuori gioco, no?
1: Che riapre la partita. L'Atalanta
0: no,
1: si chiede gioco, la
0: fuori gioco.
1: Mamma
0: sì,
1: mia, però
0: gioco.
1: Stiamo rischiando. Stiamo giocando malissimo. Altra occasione per il Venezia, vediamo se fuori gioco c'è.
0: Sì, credo
1: che sia netto quello di Adams.
0: Però ci hanno infilato in verticale per l'ennesima volta.
1: All'inizio del secondo tempo, gol annullato, due pali colpiti, uno clamoroso.
0: Con l'ultima in classifica a 0 punti.
1: Non è male. Diciamo che ci sono ancora. La prima mezz'ora ci aveva forse un po' illuso che i problemi fossero spariti. Ci sono dei miglioramenti, ma c'è da lavorare ancora tanto.
0: Allora, abbiamo...

0: Anche se l'Atalanta mantiene due gol di vantaggio che non sono pochi. Samardzic per Ederson, che non ha giocato secondo me la gran partita.
1: Ma sì, io purtroppo Ederson quest'anno, cioè, non lo ricordo mai in una performance degna del suo nome.
0: Ora vediamo Zappacosta. Ecco, se nel primo tempo i danni erano elevati dalla parte di Zappacosta, nel secondo forse la situazione si è un po' equilibrata da quel punto di vista. Ora in avanti Bellanova.
1: Però vedi, con questo tipo di velocità
0: non arriviamo, cioè, da nessuna parte.
1: Non arriviamo da nessuna parte, intanto Bellanova.
0: Che sì, il cross in area di rigore di testa, Krstović! E la palla esce di pochissimo a lato del palo, di pochissimo. Colpo di testa sul cross in corsa di Bellanova. Ecco, Bellanova e Krstović credo che siano nettamente di gran lunga i due migliori di questa serata.
1: Sì, tra l'altro, insomma, abbiamo fatto la prima azione in velocità da 20 minuti a questa parte, da quando siamo praticamente rientrati in campo, e con questa azione siamo arrivati a sfiorare il gol, perché lo dicevamo, cioè correre più degli altri e cercare di avere superiorità numerica, cioè, sono indispensabili. Se non si fa una delle due cose, adesso Yeboah praticamente sta giocando da solo.
0: Problema
1: Scaldini,
0: muscolare per Scalvini,
1: lo
0: Yeboah
1: lascia andare.
0: Yeboah tutto solo davanti al portiere, salva Carnesecchi, ma Scalvini problema muscolare, si ferma. Nella rincorsa Yeboah, Scalvini si è fermato.
1: Non chiede sostituzione,
0: lasciando andare Yeboah in porta, ma non c'è bisogno di chiedere niente, perché si capisce che
1: solo che chi
0: Scalvini
1: c'è a terra adesso dall'altra parte.
0: E adesso chi inseriamo in quel ruolo lì? Obrić, Kolasinac, chi inseriamo?
1: Ma chi c'è a terra adesso? Non è Scalvini,
0: è Bellanova, che anche lui aveva avuto problemi muscolari alla fine primo tempo. Quindi secondo me è doppio cambio.
1: Vede Kolasinac che viene immediatamente a scaldarsi. Esce Bellanova, viene richiamato credo Bernasconi. Viene richiamato anche Gaetano.
0: Quindi se entra Bernasconi, Zappacosta potrebbe andare a destra, per esempio, cosa che sta. Vediamo se cosa si decide.
1: Che rischio ancora però un'altra volta su questa palla di Yeboah.
0: Mentre intanto guarda che c'è un'incomprensione tra la panchina e la squadra, perché Sarri vuol capire da Scalvini se riesce a stare in piedi o meno. Rowe. Il lancio in avanti, la chiusura da parte della difesa del Venezia.
1: Stiamo vedendo una partita, dal mio punto di vista, surreale per come si sta svolgendo, per quello che abbiamo visto all'inizio, i due gol in sei minuti, lo strapotere dell'Atalanta con una differenza dal punto di vista.
0: Intanto scusa
1: tecnico.
0: Luca, ma l'Atalanta gioca in 10 uomini perché è uscito Bellanova, non abbiamo ancora provveduto però la sostituzione.
1: Ma io butterei fuori il pallone, no?
0: Anche perché nel cambio mister Sarri vorrebbe far entrare anche Scamacca e forse un altro uomo per sostituire Scalvini, ma vediamo qual è la decisione. Intanto c'è un fallo di Kessié ai danni di Yeboah. Calcio di punizione, vediamo.
1: C'è anche Zalewski che si sta scaldando.
0: Scalvini non ce la fa, quindi è cambio obbligato. Vediamo se cambia qualcosa nelle scelte. Scalvini non ce la fa, così come non è. Mentre Bellanova cerca di rimanere in campo. Scalvini non ce la fa, Bellanova rientra in gioco, mentre Scalvini intanto Zappacosta cerca
1: zoppica,
0: di parlare.
1: Zoppica vistosamente, per cui
0: vediamo un po', quindi
1: chiede il cambio l'arbitro.
0: Vediamo se l'arbitro credo che voglia far battere il calcio di punizione prima di procedere con le sostituzioni, anche perché sai che se non sei rapido a fare le sostituzioni poi c'è da recuperare quel tempo. Kolasinac e Bernasconi pronti, quindi credo che Kolasinac andrà a fare il secondo centrale difensivo. Ora Ederson copre il pallone che termina sul fondo, poi uno scambio di cortesie con Aino. Interviene anche l'arbitro,
1: senza ragione tra l'altro, cioè
0: sì, con il fisico Ederson difendeva il pallone che usciva, poi uno scambio di cortesie, ripeto. Hanno imparato entrambi molto bene l'italiano, questo possiamo confermarvelo dopo aver guardato sul monitor di servizio.
1: Alla fine escono sia Bellanova che Scalvini
0: ed entrano
1: Kolasinac e Bernasconi.
0: Quindi sembrava che stesse per entrare in campo Gaetano,
1: invece
0: viene rimandato all'ultimo cambio, più che all'ultimo cambio all'ultimo slot,
1: all'ultimo slot disponibile.

0: Certo che dover cambiare anche la strategia della partita per due infortuni contemporanei è un po', insomma, tratto sfortunato, però
1: diciamo,
0: insomma,
1: che tra Kolasinac e Christensen non abbiamo una difesa velocissima. Il dato della velocità pura non benissimo.
0: Sì, questo è un tema che è tratto ricorrente
1: da secoli. Però è una scelta quella, al di là delle belle parole, la scelta è sempre quella di cercare giocatori.
0: Attenzione all'errore che viene fatto in questo momento
1: fisici.
0: Invece da Moreno, che poi praticamente dà ogni segno di affetto e di amicizia nei confronti di Krstović,
1: al quale non resta alla fine che buttarsi per terra per cercare di avere il fallo che non gli viene dato.
0: No, io guarda, io trovo veramente che l'arbitraggio, ma al di là di questo, cioè proprio la misura della protezione intanto del bel gioco, perché finché si continuano a usare le mani più dei piedi, cioè è difficile vedere giocare bene al calcio. Questo era un fallo assolutamente fatto dal difensore Moreno nei confronti di Krstović, veramente abbastanza ridicola la scelta dell'arbitro.
1: Fallo ripetuto. Poi Krstović alla fine si butta sul pallone, lo tocca con la mano, l'arbitro fischia punizione a favore del Venezia, che adesso gioca palla con Aino da questi per il tentativo, per tanto gli applausi che sentite sono per Bellanova, che lascia il campo applauditissimo. Problema muscolare per lui, l'aveva accusato credo nella parte della coscia del gluteo. Per lui
0: ed è un vero peccato, perché è stato il migliore in campo, sì, fino a che non ha perso lo smalto proprio per il problema muscolare. Intanto c'è il Venezia che continua a giocare un milione di palloni e noi stiamo lì a guardare mentre se li passano.
1: Intanto no, siamo arrivati alla metà del secondo tempo, 23 minuti della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1.
0: Siete su RTL 102.5 e su Radio Alta con Matteo De Santis, con Luca Viscardi. L'Atalanta che riesce a trovare un po' di spazio con Samardžić in questo momento, però finisce in fuorigioco. Rowe, la palla per Elmas, che colpisce il pallone, ma Stanković salva la situazione. Anche questo era praticamente un gol fatto, che aggiungiamo alla lunga lista tra De Ketelaar e poi ancora in precedenza Krstović e adesso Elmas, insomma.
1: Quindi l'Atalanta torna a farsi vedere dalle parti di Stanković con la conclusione di Elmas, ribattuta in calcio d'angolo. Ecco il cross di Samardžić, secondo palo Christensen, salva ancora Stanković che copre il suo palo e mette di nuovo il pallone in calcio d'angolo. Cresce l'Atalanta, doppia occasione.
0: Sarebbe forse uscito comunque il pallone, meglio per noi che lo abbia toccato il portiere Stanković. Adesso Rowe chiede all'Atalanta, scusate, la curva nord di aumentare i giri del tifo, e noi lo chiediamo a loro invece, aumentare i giri in campo.
1: Anche a lui, perché è un po' che non lo vediamo, sì, onestamente, molto nel vivo del gioco.
0: Viene chiamato lo schema.
1: Parte l'inglese dalla bandierina, il colpo di testa di Krstović. Anche stavolta se l'erano perso, alto di poco sopra la traversa, vicinissimo ancora alla tripletta Krstović.
0: Però un peccato mortale, perché quello veramente, cioè, se l'erano persi completamente, cioè, non è riuscito a girare bene, ha colpito la palla troppo in alto sulla capocciona ed è per questo che è finito sopra la traversa. È vero che Stanković, il portiere, era praticamente lì davanti. Tanto Stanković che azzarda un'uscita con i piedi, c'è Bernasconi che lascia correre il pallone, poi protegge l'uscita della palla che finisce in fallo laterale e sarà proprio Bernasconi, lo stesso Bernasconi con le mani, a rimettere in campo il nostro Caiode, visto, sì, che è di quelli con la rimessa lunga, infatti è un lancio lunghissimo, peccato che abbia passato a Somme.
1: Poi arriva Krstović a dar fastidio, a favorire il recupero del pallone, ancora il Venezia con il tentativo di Kike Perez. Ancora Perez per Basic, evita il tentativo di Elmas, recupero di palla di Elmas, però l'arbitro fischia il calcio di punizione, ferma il gioco.
0: Allora io ho delle serie perplessità su...
1: Adesso lo rivediamo?
0: Ma no, è fallo. Ma non ha preso nel giocatore nel pallone, di fatto.
1: In un calcio dove fischiano qualsiasi trattenuto, questo per me era niente. Comunque calcio di punizione per il Venezia. Da una buona posizione centrale, 25 circa, 25 massimo 30 metri dalla porta di Carnesecchi, infatti proveranno la battuta, sembrano intenzionati a tentare la battuta direttamente in porta al minuto 71 con Basic e Somme sul pallone.
0: Chiede una difesa, barriera a 3
1: gliene vanno solo due però, perché Rowe deve stare largo su un giocatore che si è allargato, Bernasconi prende il suo, Elmas un altro, Carnesecchi chiede a Elmas di fare una sorta di barriera a tre, e infatti adesso la barriera a tre, come dicevi Luca.
0: Sì, però io farei attenzione a quel corridoio centrale.
1: Parte Basic, la palla fuori di poco, ma sul palo coperto da Carnesecchi, che onestamente mi ha dato l'impressione di esserci. Nulla di fatto.
0: Bello, bello però l'esecuzione di Basic, sicuramente non pericolosissima, dal palo, tra l'altro, però, vicinissima, ecco, al palo.
1: Però ho avuto la sensazione che Carnesecchi potesse arrivarci. Ora l'Atalanta con Krstović, che tocca per Samardžić, larga per Rowe, che prova ad andare all'uno contro uno con Aino, poi il pressing su Stanković, che è costretto a liberarsi del pallone prima possibile in direzione di Moreno, affrontato da Elmas. Ruzzoni continui di Elmas,
0: sì, devo dire che è la fiera dello spintone. Adesso c'è Sagrado che deve girarsi, perché ci sono ben due giocatori dell'Atalanta che lo vanno a francobollare, non è che sia, allora si gira dalla parte opposta dove c'è Halal, che mette in movimento Perez, che avrà fatto tipo un milione di chilometri, la palla verso attenzione. Il centro, attenzione ad Adams, che ha recuperato un pallone, fortunatamente non si era avveduto del movimento di Yeboah. Adesso c'è Bernasconi che
1: litiga un po' col pallone, lo cede all'indietro a Carnesecchi, che allontana più possibile, chiedendo a Krstović, insomma, di lottare in mezzo a tre. Non,
0: ma Samardžić è entrato in campo?
1: Sì.
0: Si è visto?
1: Diciamo che non è il momento forse migliore della partita, perché il Venezia sta spingendo tanto, però ripeto, secondo me l'Atalanta deve cercare di chiuderla in contropiede questa gara, perché ha avuto anche l'occasione per farlo. Ora il cross di Aino in area di rigore, c'è il piedone di Kessi, poi il colpo di testa di Bernasconi, con Sarri che chiede alla squadra di salire, di non chiudersi dietro, di non stare bassa e passiva come in questo momento.
0: Sì, era la cosa che diceva, no? Bassi, sì. E passivi è la cosa peggiore che possiamo fare, devo dire che la squadra sta facendo l'uno e l'altro.
1: Cross in area di rigore, tentativo di conclusione. Ecco, diciamo che se...
0: Attenzione che la palla è ancora in campo.
1: Che se il Venezia avesse due attaccanti un filino più concreti, staremmo qua a parlare di ben altro. Perché le occasioni che ha avuto il Venezia nel secondo tempo sono decisamente tante, pure troppe. Secondo tempo di grande difficoltà in fase difensiva.
0: Rimessa laterale. Stiamo giocando con il Venezia ultimo in classifica, quindi cioè, insomma...
1: Tecnico e veloce. Ora vediamo Perez che difende il pallone da Ederson, poi che sì che allontana, ma niente, non riusciamo più a tenere un pallone che sia uno. E infatti doppio cambio in arrivo, Zaleski, Scamacca, che dovrebbero prendere il posto, suppongo, di Elmas e di Krstović, sì. A naso, a meno che non diciamo di andare al 4-3-3. Ora vediamo di testa Krstović che appoggia per Elmas, che sì per Krstović,
0: è in fuorigioco.
1: Poteva aspettare un secondo però a lanciare sto pallone. Tanto mezz'ora del secondo tempo, 75 minuti sul cronometro alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 3, Venezia 1.
0: Come sempre vi raccontiamo le partite dell'Atalanta in campionato su RTL 102.5 e su Radio Alta. Si sono fatte le 23 minuti, mancano 15 minuti alla fine di questa partita che sembrava dovesse essere una partita di trionfo dell'Atalanta. Lo è nel risultato, con il risultato di 3-1, un po' meno nel gioco. Cioè, chi domani leggerà il giornale, probabilmente vedrà i risultati online, probabilmente potrebbe essere un po' ingannato da questa distanza del 3-1 che non abbiamo assolutamente visto in campo. Ma bene così. Tanto Rowe che esce per dare spazio a Zalewski, e esce Kessi per dare spazio anche a Gaetano.
1: Allora rieccoci con il doppio cambio dell'Atalanta, Gaetano perché sì e Zaleski
0: per
1: Scamacca, quindi si va avanti con, se abbiamo esaurito i cambi credo, con Kike Perez adesso in avanti, Kolasinac chiude bene, allontana Carnesecchi. Credo che abbiamo cambiato adesso il modulo di gioco, credo, suppongo, perché siamo andati e tornati al 4-3-3, quindi con Gaetano regista. Intanto in scivolata la chiusura da parte di Kolasinac, che strappa gli applausi del pubblico mettendo palla in fallo laterale.
0: Pensavo fossimo tornati al 3-5-2.
1: No, secondo me 4-3-3 con Gaetano regista in mezzo a Ederson.

0: Samardžić, e i tre davanti sono Zalewski a sinistra, Elmas a destra e Krstović davanti.
1: Tanto ancora il Venezia che da quella parte lì fa quello che vuole, tanto calcio d'angolo. Sì. Ha lasciato sfilare il pallone convinto che fosse un fallo di fondo, Zappacosta, e ha fatto una stupidata perché invece calcio d'angolo in favore del
0: 77 in favore della formazione di Stroppa.
1: E tra l'altro ha ragione Sagrado, perché l'ultimo tocco è stato proprio di un giocatore dell'Atalanta.
0: No,
1: ha cambiato idea.
0: Sì, perché è arrivato da
1: è intervenuto al VAR.
0: Dal controllo VAR hanno fatto cambiare idea al direttore di gara e quindi si riparte con un rinvio dal fondo. Nessun giocatore Atalanta si azzarda ad avvicinarsi al pallone. Adesso va al rinvio Karnesecki con Kolasinac, che chiede alla linea difensiva di salire, soprattutto all'altro centrale Christensen. Ora il rinvio da carte di Karnesecki, che si prende un po' di tempo al 78esimo. Lungo il colpo di testa di Juan Jesus in anticipo su Krstović, poi Som per Sagrado, da questi per Moreno, all'indietro per Stankovic.
1: Non so se la strategia di gioco potrebbe essere facciamone più possibile finché abbiamo benzina e poi vediamo come va.
0: Sì.
1: Perché
0: è un po'
1: in effetti
0: un po' come in una tappa il ciclista che va in fuga e poi spera di arrivare all'arrivo,
1: che cioè non stiamo guadagnato. Più tenendo un pallone, cioè anche adesso anche con i giocatori freschi in campo
0: forse dovremmo sfruttare un po' di più, come dicevi, Samardžić e adesso anche Zalewski, che è appena entrato, mentre c'è un giocatore del Venezia che scivola, Basic, e regala il pallone a Elmas,
1: e fortunatamente tra l'altro perché c'era un'autostrada praticamente per lui.
0: Poi Zappacosta che chiede una corsa impossibile a Elmas, che ricordiamo ha giocato tutte e quattro le partite con la sua nazionale, tutte e quattro perse, ma le ha giocate tutte in questa pausa per le nazionali, quindi sarà sicuramente un po' stanco, ma era anche uno di quelli che aveva maggior ritmo partita. Ora vediamo Moreno per Basic, da questi in avanti per Perez, di nuovo per Basic, il cross in area di rigore, è un campanile sul quale con calma Bernasconi mette giù il pallone, poi lo appoggia per
1: bella idea
0: per Zalewski. Sì, era complicatissimo da recuperare quel pallone. Ora ancora il Venezia che prova a spingere, Ederson recupera palla per il tentativo di contropiede con Gaetano per Krstović.
1: Krstović che solo. È un po' defilato.
0: Non lo aiuta nessuno, arriva Zalewski.
1: Che perché per noi, cioè, rinuncia proprio a tentare di prendere il pallone e di mettere pressione sul portiere avversario. Tanto Yeboah
0: chiede scusa Krstović a Zalewski, ma
1: non so quanti chilometri ha fatto Perez del Venezia questa sì. sera, perché è in ogni centimetro quadrato del campo.
0: Mi è piaciuto molto anche Yeboah, devo sì, dirti che è un sì, altro sì. giocatore che mi è sembrato molto frizzantino.
1: Non so cosa stanno facendo Torello praticamente sì. nella tre quarti di campo dell'Atalanta. Intanto con
0: la Sina anche il Venezia prepara un paio di cambi adesso per questi ultimi 10 minuti di partita più recupero. Atalanta difende il doppio vantaggio 3-1, capitalizzando la prima mezz'ora di partita. Christensen può allora, avanzare di qualche metro.
1: Joel Chintien,
0: attenzione, una bella opportunità per l'Atalanta, il Samardžić per Zalewski. Zalewski in area di rigore, due su di lui, Zalewski, il tiro, la conclusione ribattuta, poteva forse per servire il pallone a Krstović che non la prende benissimo,
1: no, in effetti.
0: Ora Moreno,
1: intanto aveva fatto tutto benissimo, anche la frenata, il cambio di direzione, cioè per trovare lo spazio anche per tentare il tiro. A quel punto aveva una linea di passaggio aperta con Krstović, ha scelto di tirare ma con due uomini davanti era praticamente impossibile riuscire a trovare uno spiraglio. Tanto Venezia che si prepara, come dicevi, a due cambi.
0: Ora il pallone per Stankovic, che va al
1: rinvio uno solo fino adesso
0: con il petto, con Lasina che in anticipo, Bernasconi, Krstović che dovrebbe essere in posizione regolare, scarica il pallone per Zalewski, da questi per Bernasconi al cross per Krstović, il tiro
1: ma così no, però
0: centrale bloccato da Stankovic,
1: cioè aveva lo spazio anche per sistemarsi il pallone e tirare.
0: Credo che io avrei fatto la stessa cosa che ha fatto lui, però non gli è venuta, credo, con quell'angolatura che voleva. Ora
1: attenzione a Yeboah ancora, pallone per Haino, che è stata una spina del fianco, poi tocco
0: di Bernasconi. Con Karnesecki che prova a evitare l'angolo, non ci riesce, sarà corner per il Venezia all'82esimo.

0: per il Venezia.
1: Sì, però battono l'angolo, poi l'arbitro però li ferma, vediamo un po' se fanno le sostituzioni o si batte il corner subito. No, si batte il corner prima di procedere con i quattro cambi.
0: Allora vedo,
1: attenzione al cross in area di rigore, il colpo di testa dalle parti di Carnesecchi, troppo defilato, palla sul
0: allora,
1: fondo, meno male.
0: Schintien, Loberbach e poi vedo pronto Rahmani ed è l'ultimo uomo che non vedo.
1: Vediamo un po',
0: esce Basic,
1: Lauberbach l'avevi già detto,
0: sì, poi il numero 21
1: Elgason.
0: Elgason,
1: poi il numero 3 come dicevi Schintien e poi il numero 29 Lauberbach.
0: Esce anche Adams.
1: A questi quattro giocatori verrà chiesto di dare lo sprint finale per cercare di riaprire la partita. Ricordo il risultato, Atalanta in vantaggio per 3-1 contro il Venezia che procede con quattro cambi quando siamo all'82-50 con Carnesecchi che si appresta ad andare a rinvio. Il rinvio allora, di Carnesecchi, eccolo qui.
0: Moreno è l'altro giocatore che è uscito.
1: Tanto un fallo ai danni di Kurestovic che crolla a terra in un contrasto aereo. Sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta, lo scontro con Aino sul rinvio di Carnesecchi. Fallo commesso da Alal ai danni di Kurestovic. Calcio di punizione per l'Atalanta. Davanti, più o meno davanti alla panchina di Maurizio Sarri, già battuto. Gaetano per Christensen, Christensen per Zappacosta, Zappacosta per Elmas, fascia di destra, da questi per Samardžić, costretto a tornare indietro per Zappacosta che va in sicurezza da Carnesecchi, rinvio, palla spiovere in zona Samardžić, poi la palla arriva verso Kurestović anticipato da Juan Jesus, quindi Stankovic per Perez. Perez dà un'occhiata al piazzamento dei compagni, l'Atalanta attende adesso. Juan Jesus fa girare il pallone per Alal, dall'indietro per Stankovic.
0: Stankovic cerca il lancio lungo alla ricerca di Loberbach, ma interviene ancora Christensen, poi il tentativo del colpo di tacco di Zalewski, ma ne viene fuori ancora Somm che riesce a mettere in movimento Yeboah che fortunatamente pasticcia, e allora Samardžić, Ederson e Bernasconi, arriva un uomo su di lui, allora torna indietro verso Carnesecchi, Carnesecchi che rimette in movimento Christensen che ha un po' di spazio.
1: Christensen prova l'azione personale in dribbling, va nell'inedito ruolo di ala destra, Christensen mantiene il possesso del pallone, poi fa la cosa
0: peggiore,
1: cioè anziché servire Elmas sbaglia la dose del passaggio e lo regala ai giocatori ospiti che provano a spingere con Elgason.
0: Da questa parte c'è sempre Aino che ha dei
1: palla,
0: chilometri,
1: sì. Va a chiudere su di lui Bernasconi, adesso su Aino che poi trova Yeboah di fronte a sé, Ederson, la chiusura di Bernasconi, ancora bravo. Ederson che poi allontana in una zona dove non c'è nessuno. 85 minuti di gioco allo stadio di Bergamo, il risultato non cambia, Atalanta 3 Venezia 1.
0: E intanto arriva anche il cambio prossimo per Rahmani che sembrava dovesse entrare in campo in precedenza quando sono stati fatti tre cambi e invece il quarto era stato evitato. Intanto Perez che cerca di affrontare direttamente Kolasinac che esce su di lui, viene colpito da Perez, Ederson che viene colpito da dietro, viene aiutato però dallo stesso Perez a rialzarsi. Intanto esce Somm che viene sostituito da Rahmani e anche il Venezia ha completato i suoi cinque cambi.
1: Eh sì, quindi cinque cambi completati anche per il Venezia che li ha giocati tutti negli ultimi 10 minuti di partita, quando probabilmente ha visto che non riusciva più a rendersi pericoloso da una decina di minuti, come era avvenuto credo fino al 70esimo. Rinvio di Karnesecchi a cercare la testa di Krstovic, che colpisce la palla col braccio, ma secondo me perché viene sbilanciato, non perché, però
0: comunque guarda, io questo metro di misura nei confronti degli attaccanti, cioè, lo trovo un'offesa per il calcio, perché cioè, se tutte le volte prendono botte in questo modo è difficile, cioè, vedere delle cose interessanti lì davanti. Tanto Halal che torna ancora verso Stankovic, proprio Krstovic che cerca di recuperare il pallone. Juan Jesus
1: in mezzo
0: rischia
1: a Krstovic
0: tantissimo.
1: E a Elmas ha preso un rischio clamoroso di perdere palla in una zona pericolosissima. Adesso
0: tanto,
1: l'entrata,
0: io non capisco Elmas, che prenderà il rosso? No?
1: No,
0: il rischio però c'è,
1: fallo perché di Elmas su Elgason, giallo, ma ha rischiato il rosso, è entrato in ritardo,
0: ha rischiato il rosso diretto, sì, perché è entrato in ritardo da dietro
1: un giocatore che aveva già lasciato lì il pallone. Un'entrata non cattiva, ma completamente,
0: e quando un po' sei di frustrazione,
1: è quando sei poco lucido, è quando sei stanco, sì. Questo è un errore per un giocatore della sua esperienza, tra l'altro del tutto inutile. Ammonito Elmas, il gioco è ripreso,
0: l'arbitro dice che bisogna sistemare il pallone nel modo corretto, forse è stato messo in gioco col pallone in movimento, non so, però insomma si ricomincia da lì. Non so cosa abbia,
1: ecco, richiamato al VAR per espellere
0: per il rosso. Probabilmente verrà Elmas, espulso Elmas, perché insomma il fallo era da dietro, era fallo inutile peraltro,
1: sì,
0: vediamo,
1: sì.
0: Sì, sì, sì, questo è un fallo da rosso,
1: sarà espulsione di Elmas,
0: l'arbitro già ha il cartellino in mano.
1: Ah sì, che sa di aver fatto una sciocchezza, non protesta nemmeno. Poi per un giocatore, ripeto, è uno dei più esperti della squadra, dovuto probabilmente proprio alla stanchezza, alla mancanza di lucidità, perché è andato in pressing.
0: Vuol dire anche per perderlo per la prossima partita con il Milan.
1: Sì. Elmas lascia il campo, espulso, comunque applaudito dal pubblico. Secondo me aveva fatto una buona partita stasera.
0: Si è sparito ad un certo punto dal gioco dell'Atalanta, o forse c'è un gioco scuro, poco visibile.
1: Ha dato parecchia mano in fase difensiva, ripeto, ho apprezzato meno la partita di Rowe in particolare.
0: Rowe che sembrava partito
1: bene. Ho visto
0: bene
1: qualche sprazzo di De Ketelaere e un po' meno di Rowe. Ora il Venezia, che ha un minuto più tanto recupero per riaprire la partita. Perez per Aino.
0: Saranno 5 minuti, no? Immagino almeno.
1: Ora vediamo ancora Perez. Juan Jesus, Atalanta in 10 uomini per l'espulsione di Elmas. Perez, cross in aria, allontana di testa Christensen.
0: Però la palla è ancora del Venezia con Shengtien che si avvicina all'area, pensa di tirare, passa ad Elgason, viene sporcato il pallone che poi resta lì e poi Ederson la rinvia, come si diceva una volta, la viva il parroco, ma è ancora Perez. Vorrei veramente vedere il dettaglio preciso dei chilometri fatti da Perez, perché era ovunque in campo.
1: 4 minuti
0: questa sera, 4 minuti di recupero sono tutto sommato,
1: vediamo che anche Stroppa non la prende benissimo per i 4 minuti di recupero. Il cross in area di rigore, il colpo di testa di Colasinac in anticipo.
0: E adesso sta diventando
1: sarà un assalto a forte fascia in questi 4 minuti.
0: Sarà un tiro al piccione in questi 4 minuti.
1: Aspetta, pensare che Perez allarga per Sagrado.
0: Sagrado che ora per Perez che molto spazio.
1: Al limite la conclusione, la scelta peggiore, ecco. Regala palla ai tifosi in curva sud, meno male.
0: Bella idea quella di Perez, perché ci farà perdere almeno una decina di secondi.
1: E passa così il primo minuto di
0: gioco.
1: Recupero. Passa così il primo minuto di recupero dei 4 concessi dall'arbitro.
0: Mai avremmo immaginato di raccontare questa partita in questo modo.
1: Devo dire che se mi avessero dato 4 minuti di recupero mi sarei arrabbiato.
0: Sì.
1: Insomma, mi aspettavo 5-6 minuti. E invio da parte di Karnesecchi, il colpo di testa di Moreno. I tifosi cominciano a fare festa, 2 gol di vantaggio per l'Atalanta.
0: E allora vediamo adesso ancora Perez che avanza, l'autore del tiro di qualche secondo fa che è finito direttamente in curva sud. Juan Jesus che si è preso un rischio pazzesco qualche minuto fa in mezzo proprio ad Elmas, a Krstovic. Forse è stato proprio quell'intervento di Juan Jesus che ha innescato la reazione rabbiosa di Elmas, che poi stupidamente è andato a commettere fallo. Intanto Aino e il pallone,
1: l'ennesima occasione per il Venezia, colpo di testa di Somm, palla sul fondo, non di molto, in realtà forse un paio di metri, però adesso la rivediamo, siamo lontani, però rispetto a dove
0: perso completamente da
1: sì,
0: Christensen,
1: molto larga.
0: Cioè proprio
1: larga ma completamente solo, poteva fare molto meglio. Il rinvio da parte di Carnesecchi a cercare la testa di Krstovic, la torre per Zaleski. Ederson che lotta greco-romana con un avversario,
0: e Alal da parte di Alal già
1: abbracciato in precedenza. Ora spinge il Venezia nel metacampo nero-azzurra con Moreno, Sagrado. Tanto il Venezia ha portato Alal in pratica a fare l'attaccante aggiunto insieme alla Berbach. Proprio Alal chiama lo schema, il passaggio per Aino. Aino che converge al limite dell'area di rigore nella nostra tre quarti. Elgason ha spazio per il tiro, stavolta non ci prova, prova a servire un compagno, c'è Samardzic a chiudere. 2 minuti e 45 di questo finale di partita,
0: una sofferenza indicibile
1: per l'espulsione di Elmas. Yeboah prova il pallone dentro, tenta batti e ribatti di testa, alla fine Gaetano allontana per Krstovic che deve prendere il fallo, se ci riesce, in mezzo a tutta la difesa del Venezia, sbaglia il passaggio, poi un tentativo di conclusione dalla distanza da parte del numero 7 Rachmani, la palla con deviazione in calcio d'angolo. Ultimo minuto di partita, Yeboah.
0: Sì, tra l'altro con un
1: Elgason, palla recuperata da Samardzic che prova a innescare la corsa di Zappacosta, possibilità per l'Atalanta. Zappacosta con prova a saltare l'avversario che è Elgason appena entrato, ancora Zappacosta che poi però non riesce a superare Elgason che resiste.
0: Però intanto
1: bene,
0: siamo 35 sì, del recupero, credo che c'è.
1: E attenzione, Aino si apre un varco per lui, il cross in area di rigore, taglia tutta l'area, non c'è nessuno, la tiene in gioco dall'altra parte però Rachmani contro Krstovic che recupera palla e va a servire Samardzic. Che recupero che ha fatto
0: Krstovic che era praticamente in copertura, tanto palla che finisce in fallo laterale e l'arbitro non può che fischiare.
1: Con la vittoria dell'Atalanta che scaccia i fantasmi, 3-1 il risultato finale con i gol nel primo tempo di Kessi, Krstovic doppietta per lui e poi Aino sempre nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo visto un sacco di occasioni, due pali colpiti, due traverse colpite dal Venezia, ma alla fine qualche occasione anche per l'Atalanta con Krstovic, ma alla fine poi il risultato non si è smosso e non sono arrivati gol nella ripresa, quando secondo me sono state più occasioni che nel primo tempo.
0: È vero, ma tra l'altro insomma, portiamo a casa questo risultato così roboante di 3-1, sapendo però perché che insomma è un risultato che non racconta quello che abbiamo visto in campo questa sera. Abbiamo visto una bellissima Atalanta nella prima mezz'ora, sì, però non può smettere di giocare come ha fatto nei 60 minuti successivi, perché insomma
1: Il gol di Aino ha fatto riemergere antichi problemi dopo una mezz'ora dove la squadra è stata applauditissima e aveva non solo segnato 3 gol ma aveva convinto. Poi nel secondo tempo, ripeto, il Venezia avrebbe meritato molto di più, ha avuto le occasioni per riaprire definitivamente la partita, fortunatamente non le ha sfruttate. Devo dire che però anche l'Atalanta con Krstovic ha avuto almeno 2-3 situazioni, sì, per riuscire ad arrivare al gol. Un paio di volte è stato bravo Stankovic, che secondo me è stato addirittura chiamato forse più in causa dello stesso Carnesecchi.
0: Sì, devo dire che per assurdo avrebbe potuto finire con un punteggio larghissimo, anche se in campo abbiamo visto una sofferenza ben diversa.
1: La nota più negativa della partita sono i due infortuni, certo, capitati praticamente quasi nella stessa azione a Scalvini e Bellanova, che difficilmente, visto che sono due problemi muscolari, sicuramente non saranno in campo giovedì con il Paphos in Conference, probabilmente anche domenica con il Milan, visto che mancano 6 giorni, difficilmente le avremo a disposizione.
0: Tra l'altro insomma si aggiunge a Kosunu
1: all'emergenza
0: Ian,
1: difensiva
0: insomma,
1: che già c'è con Kosunu e Ian come ricordavi, e quindi altri due giocatori che vanno in infermeria per quel che riguarda l'Atalanta, squadra che adesso va a fare il giro di campo con il Venezia che invece va sotto il settore ospiti.
0: Certo, rimane a 0 punti dopo 6 partite, situazione
1: adesso
0: complicata,
1: chiamati dai loro tifosi. Però ho visto il Venezia di sempre che avevo visto in televisione, gioca bene, costruisce occasioni, però perde le partite, a volte le perde anche male, ma avrebbe meritato molto di più.
0: È vero, insomma, buon per noi, devo dire che insomma abbiamo capitalizzato.

0: I minuti in cui abbiamo giocato bene e in cui insomma si è vista che la differenza proprio tattica, a livello qualitativa tra le due squadre era abissale, ma quando smetti di giocare poi diventa complicato riuscire a gestire questo genere di differenza.
1: Tanto devo il Venezia che viene chiamato a raccolta sotto il settore ospiti ed ascoltare le ramanzine dei tifosi, sono tutti lì con le mani conserte ad ascoltare quelle che sono le lamentele dei tifosi.
0: Non sono scene che mi piacciono, devo dire, però insomma non è la prima volta che le vedremo e nemmeno l'ultima. Io direi che ci sentiamo domenica, sì, domenica per la partita con il Milan
1: alle ore 18, alle ore, certo, 18, alle ore 18, qualche minuto prima, come sempre sulle frequenze di Radio Alta RTL 102.5.
0: Buona serata da Matteo De Santis
1: e da Luca Viscardi.
0: A domenica, ciao.

0: perché chissà.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia il traffico è bloccato con 4 km di coda per un mezzo in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su due corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla A9 Lenate Como Chiasso è chiusa la stazione di Pino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Lenate dalle 20 di questa sera alle 5 del 14 novembre. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia più importante che riguarda la A12 Roma-Civitavecchia, dove è chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda che defluiscono su una corsia. Chi viaggia verso l'Aurelia deve uscire a Cerveteri, dove si sono formati 2 km di coda, e può fare rientro a Santa Severa. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono 4 km di coda per ripristino dei danni a seguito di un incidente. Il traffico transita su due corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza. Infine sulla A9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso verso la Svizzera, troviamo code per le operazioni doganali. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia più importante che riguarda la A12 Roma-Civitavecchia, dove è chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda che defluiscono su una corsia. Chi viaggia verso l'Aurelia deve uscire a Cerveteri, dove si sono formati 2 km di coda, e può fare rientro a Santa Severa dopo aver percorso appunto la strada statale 1 Aurelia. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono code per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Il traffico transita su 2 corsie. Infine sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo code per le operazioni doganali. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A12 Roma Civitavecchia, dove è chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia per un camion in fiamme. Chi viaggia verso Civitavecchia deve uscire a Cerveteri e può fare rientro a Santa Severa dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Andiamo sulla A9 Lenate Como Chiasso, dove tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera troviamo code per le operazioni doganali. Vi informiamo poi che per programmati lavori di ammodernamento sulla A1 Milano-Napoli è attualmente chiuso il tratto compreso tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. La riapertura è prevista per le 5 di domani. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lo stesso motivo, dalle 22 alle 6, chiuderà il tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma-Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo. È tutto, buon viaggio!

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma-Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cervetri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cervetri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 12 Roma-Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia per un camion in panne. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma-Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia per un camion in panne. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia per un camion in panne. Chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenza. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cervedri e Santa Severa verso la statale Aurelia per un camion in panne. Chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cervedri dovrà percorrere la strada statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.